sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai. Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: haute puissante.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialista.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Agi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

Che fa? Pam, pam. Era partita in principio come una corsa all'oro. Ora lavoriamo per mantenerci un lavoro. Il capitalismo fa ancora più schifo di lunedì. Capitalunedismo.

prepara la bandiera ed il centro d'accoglienza si traveste da galera. L'impressione che a baciarci sia l'odore della forca, ma nessuno che sa dirci qual è il crimine o la colpa.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: viaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia. Sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Come si fa una rapina? Lesson number one. Sulle mani. Sulle mani! È importante che gli amici che te trovi siano buoni, non infami, col cognome un po' storpiato. Tipo negro, erbanana, romoletto, mezza trippa, ciancio, bimbo, sgarro, lercio, sbomballato. Poi se studia. Sì, se studia. Se studia, sì. Se studia. Nel senso che te devi da studiare per almeno 4 mesi se quel luogo designato sia un po' bulico, a sirene, cineprese, guardie, occhi, orecchie, a quanto prospiciente a casa tua. O più in genere a quella pletora di gente che de norma non se fa li cazzi tua. Poi per l'arma non c'è molto da discutere. Due parole io te dico a capochino. No pistole, no mitraglie, no fucili, manco bombe che te serve in questo caso un temperino. Un temperino. Quindi entro. Anzi entriamo. Qualche occhiata un po' te sbiego, una madonna non la spreco, sicurezza un po' stentata, tiri fuori una risata. Quindi mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani in alto. A posto? A posto. Passi lenti, stessa faccia, mani in tasca, capochino.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andate sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andati in combattimento, non siamo andati mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andati perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche di Non Solo Cristina D'Avena si intende, un ben trovati dal vostro Giuseppe Gebianchi. E noi partiamo subito con Cristina D'Avena feat. Carmen Consoli, Sailor Moon e il cristallo del cuore.

0: non solo Cristina D'Avena per oggi termina qui. Giuseppe J. Bianchi vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

tu come hai fatto a resistere fino a qui, ad arrivare al traguardo, sfiorarlo e andare via.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che è il fiore. E questo è il fiore.

Siamo tutti sabbie e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati, spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'esser buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Dopo 623 giorni, il predestinato vince il Gran Premio di Gran Bretagna. Torna a conquistare una vittoria in Formula 1 nel momento più nero, nel momento più difficile della sua storia.
3: Gran Premio di Gran Bretagna, torna a Team Radio. Sul circuito del Silverstone vince Charles Leclerc, al secondo posto George Russell, terzo Lewis Hamilton, quarto posto per Lando Norris, quinto per Hajar, quindicesimo Antonelli. Incidente per Verstappen quando mancavano pochi giri. Ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Ciao Mirko, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno Simone e buongiorno a tutti gli ascoltatori. In rosso, in rosso.
3: Buongiorno Simone Giannotta.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, Leclerc vince, domina tutta la gara, però diciamo che dal venerdì aveva delle difficoltà, era dietro a Hamilton. Sentiamo l'intervista fatta dopo la sprint, dove è arrivato quinto, e quello che ha detto Charles Leclerc.
6: Oggi era un po' meglio in gara, però nell'inizio gara ho forzato tanto sulle gomme dietro, quindi dopo ce ne mancava, ma la gomma non è che l'ho introdotta bene alla gara, con anche la partenza molto brutta. Quindi sì, per questo pomeriggio ho una buona idea di cosa cambiare, e se facciamo un passo avanti sono fiducioso che questo passo avanti lo possiamo portare su altri circuiti, perché è più una filosofia diversa che altro. Sono fiducioso che andrà meglio, o quanto meglio vedremo.
3: Allora Mirko, iniziamo da questa frase di Leclerc. Hanno una strada, stanno capendo quello che deve succedere, e poi arriva la vittoria a Silverstone.
4: La strada a questo punto sembra che la doveva trovare più Leclerc che Hamilton, perché comunque in qualche modo la strada l'ha già imboccata da un bel po' Hamilton, no? Con la vittoria a Barcellona, sì. Anche comunque in Austria era davanti a lui, quindi sembra che fosse più Leclerc che dovesse trovare la sua filosofia, cioè comunque comprendere la macchina, gestirla al meglio, perché comunque lui c'aveva delle difficoltà, era evidente. Prima era il discorso dei freni, poi evidentemente qualcos'altro.
3: Sì.
4: Io ho letto stamattina anche una dichiarazione che diceva Hamilton, per cui lui ha scelto una strada che poi ha seguito anche Leclerc e che era contrapposta a quella che diceva il simulatore. Quindi mo non lo so se la filosofia di Leclerc è quella di non seguire il simulatore, un po' come quello che
3: come
4: ha detto Hamilton
3: a Barcellona, sì.
4: Come ha detto Hamilton da un bel pezzo, se la filosofia è quella, filosofeggiate così, non ci importa, andate a braccio, no? Ci stanno pure quelli che si scrivono i discorsi e quelli che vanno a braccio, sì. Loro non scrivono discorsi, guidano le macchine, quindi andate a braccio, andate tranquilli. Quindi staremo a vedere se poi questa cosa continuerà. Io ero sicuro che quello che era uscito a Barcellona, è vero che le macchine sono diverse, ormai questa formula energia è tutta un'altra storia, però non poteva essere una cosa così uscita così per sbaglio quella di Barcellona, no? C'è stato anche lì un netto passo in avanti con un dominio in gara, che l'Austria, come abbiamo detto anche poi, era troppo brutta per essere vera, e quindi è evidente che lì si è sofferta l'altura, si è sofferta un sacco di cose, è stata la tempesta perfetta come ha detto qualcuno.
3: Sì.
4: È andata male, però ecco, in Inghilterra poi alla fine siamo andati bene. Era la pista dove appena arrivati giovedì dicevano che avremmo preso 6-7 decimi,
3: esatto.
4: E invece ne siamo usciti bene, sia per la sprint, comunque in qualche modo poteva finire anche meglio, ma comunque è finita, sì, certo, bene anche la sprint, ma soprattutto è finita bene la gara, e poteva finire meglio anche la gara per certi, anche finire peggio, c'era una eventualità in cui sarebbe potuta finire peggio. Però io direi che per essere una gara in difesa, Tanto di cappello, per fortuna giochiamo sempre in difesa. Allora, si dice che il migliore attacco è la difesa, vediamo.
3: Senti Simone, bella vabbè, la vittoria di Leclerc, poi bella anche la gara di Hamilton, bei sorpassi su Russell, su Verstappen, peccato poi per la Virtual Safety Car all'ultimo giro che non l'hanno tolta. Hamilton aveva montato le gomme rosse a differenza di Russell che era rimasto con le gialle vecchie e poteva, se avessero fatto l'ultimo giro, poteva sorpassarlo, aveva buone possibilità di sorpassarlo, peccato solo per quello, se no era doppietta.
5: Assolutamente, Hamilton si ritornerà molto l'ultima gara con Max.
3: Sei sparito, sei mutato il microfono. Simone, si è mutato il microfono. Simone? Niente.
5: Eccomi, scusami.
3: Vai.
5: Dicevo che Hamilton era rimasto scottato dall'ultima gara con Max per quel famoso mondiale iperdiscusso di quell'ultimo
3: 2021
5: giro.
3: Abu Dhabi.
5: E probabilmente avrei fatto la stessa cosa anch'io, perché c'erano tutti i presupposti perché la safety car entrasse.
3: Sì, sì, in quindi... teoria sì. Anche perché sono abbastanza veloci a Silverstone a togliere le macchine.
5: Sì, le macchine
3: si erano
5: già sdoppiate, si erano fatte già più di mezzo giro e quindi si erano allontanate.
4: L'avete visto, non
5: avrebbero disturbato.
4: Sainz che ha preso un giro di penalità perché ha passato la safety car e non lo doveva fare.
3: Sì. Se si voleva sdoppiare non serviva. Cioè. Allucinante. Sì, un peccato, un vero peccato.
4: Forse potrebbe aver causato anche quello il ritardo. Metti che diciamo Sainz è andato qua, si è sconvolta la situazione.
3: Allucinante, Sainz ne ha fatte di ogni. A Leclerc quando è stato doppiato. Ma io non capisco perché ce l'hanno guarda che è una cosa, se la Mercedes deve doppiare qualcuno si levano, vanno in ghiaia piuttosto, ma lo fanno passare e passa Leclerc e Stroll e Alonso e Sainz,
5: soprattutto non si vedono penalità, cioè tu rallenti uno e non c'è una penalità, bandiere blu e non ci sono penalità, una volta non ti spostavi, penalità, cioè ti davano 5 secondi,
3: sì,
5: vedi,
3: sì.
5: Un po' se lo rifai. Io sono rimasto sconcertato da questa cosa.
3: Sì, io non so se Mirko è una questione di scuderia che deve dare l'input, no? Nel caso della Mercedes, quando ci sono loro davanti che cominciano a chiamare,
5: è automatico, ce l'hanno sul volante, ce l'hanno sui pannelli di lato alla pista. Le bandiere blu si vedono assai bene.
3: Sì, dovunque, certo.
4: Comunque Sainz, ma poi non è perché uno vuole parlare, ma Sainz non è manca la prima volta che fa così, così come Fernando Alonso non è
3: esatto,
4: la prima volta.
3: Esatto, i due ex Ferrari hanno coinvolto anche Stroll.
4: Ho capito, t'hanno torto il giocherello e mo ancora te rode il culo. Pazienza.
3: Senti.
4: Infatti poi dopo il bello è che dopo che l'ha sorpassato Leclerc, tipo non l'hanno fatto vedere in diretta però ce l'hanno detto in cronaca, diciamo in qualche modo, tipo Leclerc dopo averlo sorpassato tipo come gli ha dato una stessa della davanti,
3: sì,
4: no? come e Sainz si è incazzato, gli ha risposto, gli ha fatto un gesto, no? Ho capito bello mio, ma se stavi tu a lottare che tu sei un altro animale, che avresti detto, che avresti fatto? Stai lì, stai a correre, ma oh, abbiamo perso
5: l'animale,
4: due secondi,
5: anche lui
4: in un giro con i doppiati abbiamo perso due secondi mentre quell'altro passava come niente e via dritto e dai, no, non è manco corretto così, no?
3: No, è vero.
4: Comunque, vabbè.
3: Senti Mirko, la maledizione di Russell ad Antonelli prosegue.
4: Pesa.
3: Prosegue.
4: Sì, perché da quando gli ha detto arriverà la sfiga pure a lui, su tre gare due si è fermato, insomma.
3: Niente male.
4: Voglio dire,
3: niente male. Bello potente.
4: Beh, io non lo so se ha fatto, sai, quelle robe da film, no? Che chiamano quelle tizie sudamericane col pollo, che no, gli fanno i
3: spilloni
4: col pollo,
3: con il pupazzetto.
4: No, non lo so, però effettivamente le sfighe capitano. e lui resta in pista e a lui gli dice tantissimo bene, quindi cioè, a Barcellona uguale gli ha detto bene, perché poi alla fine l'aveva sorpassato Antonelli,
3: sì.
4: Invece Antonelli si è piantato, sì. Sto giro Antonelli stava andando a prendere pure Leclerc, l'avrebbe forse preso, l'avrebbe forse potenzialmente superato, quindi avrebbe comunque massimizzato, invece poi alla fine lui è arrivato secondo, gli ha recuperato un sacco di punti e lui si è, sì, si è fatto un bello zero, quindi è una bella macumba, non sapevo che gli inglesi ci avessero queste tradizioni di macumbe.
3: Ci scrive Marco Zanutel, buongiorno, avete già parlato, avete già iniziato a parlare di Antonelli?
4: Ridendo. Sì, volevo ricordare a tutti di guardare su Sky lo speciale su Antonelli, lo speciale 5 vittorie d'Antonelli, lo speciale Antonelli fa pipì, lo speciale quanti italiani stanno in Mercedes, lo speciale i bagni della Mercedes sono italiani della Pozzi Ginori, insomma, è lo speciale, dovete guardare lo speciale.
3: Senti, tra l'altro, a
5: comunque,
3: proposito,
5: vai, una cosa su Antonelli.
3: Certo.
5: Un mostro con la macchina rotta, un mostro.
3: Sì, pazzesco, quello è pazzesco.
5: Un mostro.
3: Sì, veramente. Sì, sì, adattarsi a una macchina che non si sa se era la sospensione.
4: A
3: quello...
4: me, secondo me, dopo che gli hanno levato la plastica, secondo me era tornata normale, dopo che gli hanno tolto il secondo
3: girava, pistolo. Girava con tempi...
4: Dopo girava normale. Sì,
3: sì, sì, probabilmente sì.
4: Magari gli si era storto un po' lo sterzo, ma girava bene. Sì, ostinato, sì, ma poi alla fine vedi, poi alla fine manca pagato, quindi anzi alla fine rischi di fare più danni che altro, non lo so. Poi vi dico pure un'altra cosa, va bene, bello, non lo so, io in questo momento sono entrato in uno strano loop, tutto bello, però non poteva essere pericoloso?
3: Sì, sì, in teoria,
4: cioè,
3: sì.
4: Sì, a 300 all'ora si spiantava, sì, esatto, se c'aveva un problema sulle sospensioni e gli partiva una ruota mentre sta a fare una curva a 300 all'ora, sì, cioè ragazzi, se lo giocavamo, cioè io non lo so, vogliamo esaltare il tutto, esaltiamolo, però
5: lui è entrato e comunque i meccanici hanno valutato che poteva stare in pista,
3: la prima volta,
5: cioè,
3: però non
5: le sospensioni erano ancora integre,
3: sì,
5: però
3: sì. Non lo so, però il rischio c'era, sicuramente sì.
5: Sì, sì,
4: la prima volta che gli hanno detto che era ancora, che poteva rientrare integre, come non hanno fatto i meccanici ad accorgerci di un pezzo di plastica, certo, dell'interno ruota che stava scappando fuori, così potevano non essersi accorti di un braccetto che non andava, cioè non lo so, io altre volte abbiamo detto di altre macchine che si dovevano fermare per cose più semplici, no? Leclerc pure gli hanno detto che si doveva fermare con quel braccetto rotto che andò, era lì a Miami, a Miami, che ha tagliato le curve, o a Hamilton, sì, sì, l'anno scorso, quando tagliava tutte le curve dopo che aveva rotto, che aveva mandato a fuoco i freni, cioè no, allora, cioè, quando a Capri e quando è, no, insomma, dai, cerchiamo di utilizzare. Poi capisco che Antonelli italiano, bravissimo, fortissimo, grande grinta, grande cuore, grande forza, però anche a un certo punto dobbiamo anche rallentare un attimino nel voler autoesaltare tutto a tutti, in tutti, cioè veramente, diceva, cioè, manca solo che hai visto quanta pipì lunga ha fatto Antonelli, dai. Boh, vi dico la battuta di Marco mentre stavamo a vedere il GP, dice, sì, se va al bagno Antonelli e fa una scorreggia, dice, quanto è profumata, come si fa? Cioè, dai, una certa.
5: Però non si può negare che
4: la grinta c'è.
5: Non solo la grinta, ma anche tecnica, cioè, tutto c'è lì. Basta vedere come gira Russell e come gira lui. Russell è palpabile, Antonelli no.
3: A proposito di Russell...

0: un po' pesante probabilmente, e forse perché stava troppo insistendo Russell, dando la colpa al motore Mercedes, Mirko?
1: Ma già l'aveva detto Toto Wolff il giorno prima, no? Aveva detto sì, è vero, c'è una valutazione che abbiamo fatto, ma è nell'ordine dei millesimi, sì. Quindi nell'ordine di 40, 50, 60 millesimi, quanto aveva detto. Quindi non era rilevante, cioè sì, c'era un qualcosa, ma non era rilevante. Che poi Russell ci avesse tutta questa sensibilità, per cui quei 66 centesimi a lui, 60 centesimi a lui, gli sembrassero decimi e secondi, è un altro discorso, ma noi in pista abbiamo visto i decimi e i secondi di differenza con il resto delle situazioni, no? Sì, anche certo, perché non c'aveva passo nemmeno rispetto alle Ferrari, quindi Hamilton l'ha superato. Quindi insomma, tutto sommato, non credo che sia stato quello effettivamente il problema. Lui chiaramente da pilota punta il dito sulle altre cose piuttosto che su se stesso, questo lo fanno un po' tutti, però no, è come Leclerc che punta sui freni, che punta su altre cose, quindi ci sta che lo faccia, però effettivamente come al solito, cioè alla fine metti sempre tutto insieme, è sempre il solito piangina, come si dice.
0: Sì, esatto,
1: se la piagne sempre su tutto, che dire, in questo momento secondo me la stappa di male, solo che gli dice bene, mo non so se questa botta di fortuna alla fine gli faccia riprendere pure fiato, no? Sai, se quando va male riesci comunque, come si dice, a non perdere, poi dopo questo ti porta, quando che poi le cose cominciano a rigirare, poi dopo questo ti porta a vantaggi.
0: L'abbiamo quindi visto con Piastri l'anno scorso, no? Che era già mondiale, sì, praticamente.
1: Sì. Esatto.
0: Infatti, scrive Marco Zanutella, scrive: dite che Max non gli porti via il sedile a Giorgina Piangina.
1: Io sono convinto che se veramente fa una mezza telefonata a Toto Wolff, gli frega cacchi che ha rinnovato il contratto per un anno, lo tiene un anno quello lì a fare il terzo pilota,
0: è quello. Tra l'altro, vabbè, insomma, una gran Simone, perché sei un amante di George Russell, un pianto continuo è stato per tutta la gara, fino appunto poi al ti ha fatto piacere vederlo secondo sul podio?
2: No, non... E poi i risultati sono quelli che contano a fine gara, però era una posizione meritata.
0: Sì. Senti, invece, a proposito di Verstappen, lui addirittura voleva partire dalla pit lane, quindi una macchina completamente da stravolgere e da rifare. Il rischio, quello che dico io, tu comunque cambi l'assetto della macchina completamente, la cambi tutta, parti ultimo, intanto non hai la certezza di, perché non l'hai provata, quindi non hai la certezza di come può andare, e comunque sarebbe stata un rischio. È vero che poi è finita a muro, probabilmente ha voluto portarla oltre il limite, Mirko?
1: Lui lo fa, è un po' come Leclerc, sì, no? Cioè, va sempre oltre. Io sta cosa che l'ala si chiude tardi, è successo in Austria, è successo là, sì, può essere che ci sia questo difetto, d'altronde loro però hanno voluto portare sta la reverse tutta loro, sì, a rischi e pericoli, e lui la guida è extra, la guida oltre, come diceva pure Bobby, forse l'ha guidata sulle uova, nel senso che la macchina non era perfetta e lui ha comunque guidato sopra i difetti, come appunto fa spesso Leclerc. Però vedi poi dopo pesi e misure, no? Leclerc va a muro, Leclerc fa gli errori, né buono né capace, sopravvalutato qui e lì. Ma qua lui pure ha fatto la stessa cosa, ha guidato sopra gli errori, ha guidato sopra i problemi della macchina, sì, e è andato a muro pure lui. Questo dimostra che anche i campioni, anche quelli capaci, se fanno overdrive, se vanno oltre la guida per comunque fare il risultato, e lo stava a fare il risultato, anzi sì, forse era meglio che lo faceva il risultato, perché se faceva il terzo posto non c'era safety car, facevamo una bella doppietta, eravamo tutti più contenti. Sì. Però d'altronde è andata così. Quindi sì, forse

0: forse è esagerato, magari non vorrei dire una stupidaggine, sicuramente la dico, magari tenendo l'ala un filino più aperta recuperava quel tantino in più che magari gli faceva fare un po' più di performance.
1: Ci ha provato, ha esagerato.
0: Mi ricordo uno che poi è stato buttato fuori malamente dalla Formula 1, che ha provato a fare col DRS aperto la curva. A Suzuka, che è andato dritto, insomma. Quindi non vorrei che, insomma, fosse, come si dice,
2: non era stata la roba del...
0: No, era l'altro, il figlio di Duan.
1: Ah, è vero, sì, è vero, sì. È vero.
2: Quindi su Giulino ci riuscivo.
0: Sì. Sì, sul simulatore mi riusciva di farlo. No, quindi ecco, non vorrei una situazione del genere, perché il DRS, comunque le ali si chiudono in due modi, no? Questo sì, da sempre, sì. Sia quando era DRS che quando è adesso. Sì. Si chiudono in due modi, o le chiudi tu col pulsante, o alzi il piede dell'acceleratore o freni. Sì. Se non fai nessuno dei due, se non fai nessuno dei tre, cioè premi il pulsante, alzi l'acceleratore o freni, e l'ala si chiude.
1: No, è vero.
0: C'è poco da fare. Quindi credo che appunto lui abbia voluto strafare. A quel punto non so manco più che gli serviva, perché comunque rispetto a Leclerc e Hamilton, forse vabbè, rispetto a Hamilton non c'era un grande distacco, ma insomma si è visto che l'aveva
2: sbagliato, adesso non ricordo.
0: Sì, ma la portava a casa, perché poi lui con le difese che fa lui non c'era verso. Però vabbè, comunque, de fatto, solo poteva forse risparmiare, se è stato un overdrive da parte sua. Però sì, confermo che secondo me ha guidato tutto il weekend sopra la macchina, che comunque qualche difettuccio ce l'ha, ma io non ritengo così tanto, cioè nel senso, vedendo Ajar che comunque è riuscito a far bene anche in qualifica, gli si era messo pure davanti.
1: Mazza, quello è stato incredibile, eh?
0: Forse c'hanno qualche problemino sul passo gara, sul degrado gomme, ma per il resto la macchina e il motore soprattutto sono buoni, quindi.
1: Chi ti ha sorpreso, a parte i soliti, Mirko, di questo Gran Premio di Silverstone?
0: Chi mi ha sorpreso? Vabbè, ovviamente mi hanno sorpreso le Bugarb, che continuano a far punti.
1: Sì.
0: Che insomma,
2: sono costantemente
0: punti a casa,
2: a punti nelle ultime gare.
0: Esatto, sono costantemente a punti. Mi ha sorpreso, come si dice, mi ha sorpreso positivamente anche appunto a Jarre, che è riuscito, è stato uno dei pochi negli ultimi anni a stare davanti a Verstappen. Non è di certo una cosa, come si dice, normale, cioè non te lo aspetti. Vabbè, l'Audi pure, se dobbiamo guardare le sorprese, no, alla fine sono queste. Ci stanno più le sorprese in negativo, secondo me, ecco, tipo la McLaren.
1: Esatto,
0: che è arrivata quarta con Norris, ma anche lì per quello che è successo, certo. Perché fosse stato ancora dentro Antonelli e fosse stato ancora dentro Verstappen, insomma, avrebbe fatto un sesto posto, quindi insomma, e Piastri non è entrato manco in
1: proprio,
0: punti,
1: no,
0: eh.
1: No, infatti.
0: E quindi Piastri, a Williams, che ha portato aggiornamenti, che aveva fatto alleggerimenti e quant'altro, sta alla stregua poco più di Aston Martin e Cadillac, che quindi sono più le sorprese in negativo che quelle in positivo, devo dirti. Anche la Haas un po' mi fa, ma ormai la Haas è già più di qualche Gran Premio che non performa. Si è parlato del fatto del motore Ferrari, ma probabilmente non è solo quello. C'è anche la macchina che ovviamente, se c'è il motore, c'ha i suoi problemini, perché ce l'ha pure sulla Ferrari, e poi metterci pure magari una macchina non ben, insomma, come si dice, non adeguata,
2: non ben progettata,
0: che te ne vai dietro. Però era partita meglio, per quello la vedo come, diciamo, negativo, no? Perché era partita meglio, sembrava più performante, sembrava più gagliarda, invece no, male. Io non lo so come andrà il proseguo del campionato, però sicuramente il midfield sarà governato da Alpine e Vugarb. Su questo non c'è piove, non so se possa rientrare in qualche modo l'Audi, ma sta, insomma, potrà, forse se si mette a fare risultati da adesso in poi. Però se no, il midfield, cioè la parte di mezzo, la vedo tra Vugarbe e Alpine. Non so se in questa via di mezzo andarci a mettere la McLaren a un certo punto.
1: Certo.
0: Mentre la roba di testa è, secondo me, la Fair mondiale, senza tirarcela, è Ferrari Mercedes.
1: Certo che stavo pensando che comunque, con tutti i problemi che sta avendo Mercedes di affidabilità, è vero che il mondiale piloti sì, si rubano punti a vicenda, però diciamo che il mondiale costruttori, se Ferrari continua a arrivare comunque in questo modo, può mettere a dura prova la leadership di Mercedes, almeno come costruttori. Mirko?
0: No, scusami, mi sono distratto un attimo, lavoro, ogni tanto mi chiamano, dimmi, scusa che mi ripeti la domanda.
1: Dicevo, visto e considerato i problemi di affidabilità di Mercedes, invece l'arrivo comunque sempre di Ferrari insieme, comunque tutte e due le macchine, il mondiale costruttori, probabilmente non quello piloti, anche se si rubano i posti, i punti tra Russell e Antonelli, la Ferrari ha, diciamo, buone possibilità di mettere gli occhi sul mondiale costruttori, visti i problemi di Mercedes.
0: Allora, se bisogna sempre, come si dice, fare i conti, no? Se fai i conti, ci abbiamo per fare tutti.
1: Sì, certo.
0: Hamilton sta a 36 punti, mi pare, una cosa del genere, da Antonelli, quindi insomma non è una cosa, non siamo ancora manco a metà campionato vero e proprio, quindi insomma anche sul mondiale piloti ci puoi tenere tutta la mira che vuoi, quasi anche pure Leclerc con 70 punti di distacco, anche se ovviamente è più difficile. Ma sul mondiale costruttori, ve lo dico da tempo e lo dico da un bel po', secondo me sì, perché ovviamente nessuno sta a fare i conti uno più uno, non è soltanto fermarsi in gara per problemi di affidabilità, una volta vabbè la sospensione o il passaruoto, quello che è stato, una volta la batteria, che non lo so, forse hanno risolto adesso perché hanno portato le batterie nuove,
1: sì,
0: non lo so, però a un certo punto, per esempio lato batterie, cominciano ad entrare in penalità le situazioni,
1: certo,
0: no? E quindi ogni penalità su un cambio batteria su 10 posizioni dietro,
1: certo.
0: Quindi insomma, tutte queste cose qua alla fine del campionato faranno la loro parte. È chiaro che loro in questo momento, da un punto di vista affidabilità, hanno più rischi di altri, in questo momento, sempre facendoci le corna e non portandoci sfiga. C'hanno sicuramente più rischi di altri, di prendere penalità e di averci ancora magari eventualmente problemi. Quindi sì, il mondiale costruttori per me è anche senza problemi da parte di Mercedes, nel senso che già solo se si mette facciamo ipotesi, mette davanti Antonelli, ma tu con le altre due Ferrari ti metti davanti a Russell,
1: sì, certo,
0: con tutte e due le macchine, cioè, ricordiamoci che tra l'altro ci sono stati campionati anche piloti vinti senza vincere gare anche,
1: sì, esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: Tutto è fattibile, si può fare tutto, l'importante è rimanere costantemente là davanti,
1: sì, certo.
0: La Ferrari, io l'ho sempre detto anche in tempi non sospetti, anche quando non vincevamo, l'abbiamo detto su queste frequenze, come si dice radiofonicamente, sì, che la Ferrari è andata bene. È una macchina che è nata bene, che comunque sin dal primo giorno se l'è giocata. Poi che la Mercedes partiva con vantaggio del motore si sapeva dall'anno scorso, quando si parlava del motorone Mercedes, da quando si parlava del fatto che Zimmermann e compagni della Ferrari avevano fatto i motori che si bruciavano, sì, quindi sapevamo di averci un problema motore, però abbiamo fatto un motore super affidabile, che abbiamo messo le mani a 2-1, magari in Austria non hanno funzionato per l'altitudine, il turbo piccolo, sì, tutto quello che doveva fare. Poi dopo però Barcellona, in tre gare, Barcellona, Gran Bretagna, se la siamo portati a casa, in tre gare due l'abbiamo vinte, io come fai a dire che è una macchina male? Non è l'SF25 sicuramente, non è nemmeno l'SF23.
1: Sì, sì, sì.
0: Se facciamo conto al campionato del 2024 con la SF24, per nominare pure lei, fino a metà campionato, fino a settembre a Monza, noi eravamo spacciati, siamo arrivati ad Abu Dhabi a una manciata di punti a giocarci al Mondiale Costruttori. Sì. Quindi a oggi, rispetto al campionato 2024, siamo da Dio su quell'ottica, quindi
1: sì. c'è ancora da pensarlo, insomma, ci si può.
0: No, ma io ho tantissime buone speranze.
1: Simone, te sei fiducioso per il mondiale costruttori?
2: Ma io sono fiducioso di mondiale.
0: Mancano da me. Sente malissimo.
1: Entra e esce il muto.
0: Vai a scatti. Si smuta, muta.
1: Eccolo.
2: Allora, scusami. Dicevo, per me sono aperti entrambi i mondiali tranquillamente, nel senso che mancano talmente tanti punti ancora da giocarsi.
1: Sì, è vero. Tra l'altro hanno rimesso le due gare che erano state cancellate.
0: Rimesso?
1: Quindi.
0: Io sapevo una, ne avevano rimessa.
1: Io ieri ho sentito due. Tutte e due.
2: Io ho sentito una. Però
0: Io so che ne recuperano una nella pausa estiva. Essere. Non mi ricordo quale dei due, vabbè, ma io non dico niente per non di bucine. Comunque, una delle due è recuperata. Dovrebbero ufficializzarla nella pausa estiva, quindi non ci avremo manco la pausa estiva.
1: Marco Zanutella
2: dice, abbiamo fatto in primavera la pausa estiva.
1: Marco Zanutella ha detto: Simone deve fare l'aduo al telefono.
0: Sì.
2: No, sto in un posto che prende malissimo.
0: L'audio 2 deve fare.
1: Mannaggia. Senti Mirko, che ci aspettiamo da Spa tra due settimane?
0: Allora, facciamo così, visto che ha funzionato, staremo 6-7 decimi chili. Io me la terrei così calda. Vabbè, lì mi mette un po' paura Uruce, Dion, salita, motore in salita, non lo so. Se non vorrei che torniamo un pelino indietro, non vorrei. Però, come si dice, tentar non cuoce. Mette paura il rettilineo del Kemmel, nello specifico.
1: Sì.
0: Perché tu fai quel tratto in salita dove immagino che ci serve la corrente, per dirla a romana, e se l'hai finita là sopra, quando arrivi sul dritto del Kemmel, ciaone.
1: Sì, ti fermi.
0: Però che ne so, magari decidono di usare il deployment come hanno fatto in questa gara, perché poi alla fine se ne sono accorti i Mercedes, se ne sono accorti dopo, ma la Ferrari, perché poi a buttare monnezza sono capaci tutti, sempre, in qualsiasi momento, anche quando vince. Però che sono arrivati in pista e hanno portato un deployment dell'energia che hanno dovuto copiare anche gli altri, se no gli dava veramente a loro 6 decimi a tutti quanti. No, non lo dice nessuno, perché la Ferrari ha trovato un modo, un metodo, ha studiato. Infatti poi su questo, per quello che sono un po' così e così, quando Hamilton dice il simulatore diceva altro, il simulatore ti ha permesso di arrivare lì e di trovarti in deployment d'energia che ti permetteva di dargli 30 km orari a Mercedes. Quindi non direi che messa giù la macchina, così 1-2 messa giù la macchina e l'ha fatto, quindi parliamo già dalle prove libere 1, per cui non sono tanto d'accordo con Hamilton quando dice che il simulatore non andava la strada giusta. È servito il loro aggiustamento, ma d'altronde dovranno fare pure qualcosa, sono pagati, no? Dovranno fare pure qualcosa, cacchio. Quindi ci sta che abbiano trovato loro magari qualche aggiustamento, però ecco, a meno che non trovano qualche soluzione di deployment che gli permette di fare bene alcuni tratti della pista di Spa, che comunque ha le sue curve veloci, eccetera, eccetera, quindi modalità di ricarica ce ne sono. Speriamo di fare. Se dobbiamo giocare in difensiva, che sia una difensiva come questa, più o meno. Ecco, via.
1: Sì,
0: magari non a vincerla, ma rimane magari lì a zona podio.
2: Facendo
0: questo,
1: vai,
0: rimanendo in zona podio, ce la giochiamo.
2: Vai. Io vi devo salutare.
1: Ok, allora noi ci sentiamo poi il 19. Ciao.
2: D'accordo, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Allora, siamo quasi in chiusura, Mirko. Allora, le aspettative sono buone. Questo dà anche morale alla Ferrari. Si vedeva anche dopo le qualifiche della gara lunga, Hamilton avrebbe sperato qualcosa in più nella sua Inghilterra, però alla fine è stato contento di aver visto una Ferrari che anche grazie a lui comunque è cresciuta, no?
0: Sì, no, io penso che in questo momento era quello che ci voleva, perché questo poi che fa? Fa sì che tutti quanti si... perché finché lotti, poi vai via sempre con l'amaro in bocca, no? Con le arrabbiature, con le storture, per quanto poi uno voglia essere unito nel gruppo di lavoro, quindi parlo box, meccanici, ingegneri, sì. c'è sempre un po' quella maretta della porca miseria, però potevamo far meglio qui, potevamo far meglio lì, okay. E il pistop lo potevamo far meglio. Io per esempio... ti dirò che forse potevano far meglio anche il pit stop sotto safety car, perché dico potevano far meglio, non lo so, non l'ho visti i tempi, però mi fa strano, visto che stava a una certa distanza, sì. Russell stava a 15-16 secondi, non so sì. quanto stava,
3: sì, una quindicina.
0: A 15 secondi, il regime di safety car come ha fatto andare avanti?
3: Dice,
0: se si dice che ci si impiegava 16 secondi a fare un pit stop normale, senza safety car, in safety car dice il tempo 6 di mezza, quindi dovevano essere 8 secondi, perché Russell doveva andare piano. Com'è possibile che Russell sia andato avanti? Quindi hanno sbagliato qualcosa pure nel pit stop, si sono trovati pure invischiati nel traffico, non so. Quindi comunque, vabbè, al di là di tutto, quando le cose tu ci provi, lotti e combatti, qualcosa, insomma, anche quando il gruppo è unito, un po' di storcimenti di bocche, di nasi ci stanno,
3: sì.
0: Quando tu invece le vinci e i risultati arrivano, non solo il lavoro che paga, non solo l'impegno che ci metti, ma comincia a gasare, cioè comincia, si amalgama ancora di più il gruppo, quindi sì. Secondo me in questo momento se uniscono tutti in qualche modo di più, lavorano tutti meglio. Hamilton ha portato comunque in questo momento quello che ci si aspettava già dall'anno scorso,
3: sì, esatto.
0: No? Anche il suo modo di essere, no? Perché poi io l'anno scorso quando lo criticavo, non lo criticavo tanto per la prestazione, che al primo anno con una macchina completamente nuova sarebbe stato difficile, ma criticavo l'atteggiamento. Ecco, questo atteggiamento di questa stagione invece è un atteggiamento che è stato propositivo, vuoi perché magari, come si dice, quando metti pure un bullone a quella costruzione, la senti tua,
3: sì,
0: no?
3: Certo.
0: E quindi non vuoi che si venga detto male di quello che tu hai fatto. E quindi per certi versi, quindi lui sprona un po' tutti, e tutto l'ambiente, anche il modo con cui comunica con i media, è tutto più positivo.
3: Sì.
0: E quando è positivo, diceva un vecchio comico, bisogna essere positivi. E quindi tutto diventa migliore, no? Quindi ci sta che tutto l'ambiente in questo momento stia su un'onda buona, e secondo me deve proseguire su quell'onda buona. Hamilton davanti a tutti, che in qualche modo ha spronato anche Leclerc, perché Leclerc gli anni passati, pure quando andava male, non si doveva preoccupare dei compagni di squadra, compreso l'anno scorso.
3: Sì.
0: Quest'anno si deve preoccupare pure del compagno di squadra, quindi anche per lui è uno
3: stimolo,
0: no?
3: sì, è vero.
0: Sì, perché poi dice che non era niente, dice che non è, però ieri si è visto negli occhi che finalmente si è tolto un peso.
3: Sì, è vero.
0: Ce l'aveva un po' la paura che non riuscisse più, e invece è tornato. Qualcuno dice non se n'è mai andato, ma negli occhi di ieri ho visto uno che ha detto ok, sì, sono ancora vivo, come dice, pure c'è un amico mio che pure quando sta a perdere, quando fa gol... Se giochiamo ai giochetti, no?
3: Sì.
0: Quelli di calcio col PC, con la console, sta a perdere, come comincia a fare gol, sono ancora vivo.
3: Sì, uno si fomenta, non c'è niente da fare, ecco, posso farcela.
0: Sì, esatto. E quindi secondo me avrà fatto questo click mentale, che spero che a questo punto lo porti avanti veramente per tutta la stagione.
3: Sì, è vero. Allora, siamo al termine di questa puntata di Team Radio. Domenica 19 luglio ci sarà la gara del Belgio sul circuito meraviglioso Spa. Secondo me è il circuito più bello in assoluto, e quindi ce lo godremo, sperando in qualcosa di forte. Quindi noi torniamo lunedì 20 luglio sempre alle 10:30 con Team Radio su Samarcanda Digital Network e Radio Grad. Mirko, io ti ringrazio, ti auguro buon proseguimento. Oggi pomeriggio debriefing, stasera l'Orux TV.
0: Sì, il programma è quello, come sempre, debriefing a mente fredda, con questi 40 gradi qua sarà difficile farlo a mente fredda. Stasera con i ragazzi dell'Orux ci facciamo quattro risate, quindi chi vuole ci segua. E ti ringrazio Gianluca, come sempre, ringrazio tutti gli ascoltatori e ci vediamo al 20.
3: Ci sentiamo il 20, sempre alle 10:30 con Team Radio. Ciao a tutti!
4: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita moderna.
1: Non solo Cristina D'Avena! Su Radio Grad sbarca Non solo Cristina D'Avena, il nuovo programma con tutte le sigle più emozionanti della nostra infanzia e della nostra adolescenza millennials. Conduce Giuseppe J. Bianchi.
2: Ben trovati amici di Radio Grad su una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena, si intende. Giuseppe J. Bianchi alla conduzione di questo show radiofonico per Radio Grad esclusiva. E che esclusiva, che partenza oggi ragazzi, partiamo con altri super.

Chi era Alvin? Alvin era uno scoiattolino, un chipmunk. Assieme ai suoi due fratelli formavano un terzetto e cantavano in falsetto. Una cagata. Ed erano delle superstar, badate bene, delle rockstar, tipo i Maneskin, eh? Nella realtà del cartone animato. E ci avevano anche le tre rispettive ragazze, le scoiattoline. Insomma, ragazzi, che vi devo dire? Ci vuole pazienza nella vita.

Io non lo capisco proprio, cioè i bambini devono, li devi lasciar giocare, non li puoi utilizzare per mandarli in televisione a fare il concorso canoro, li devi lasciar giocare, li devi lasciar crescere, studiare, andare a scuola, stare con i compagni, fare le birichinate, ecco adesso faccio la paternale, però è così, non puoi mandare a, i chipmunks dovevano, si sono rovinati l'infanzia per fare le rockstar, hai capito? Facciamo una petizione per i chipmunks, per Alvin e i suoi fratelli, affinché gli possiamo dare un non lo so, un supporto psicologico per superare questo.

adesso passiamo a Cops, squadra anticrimine. Era il 1993 e la Fox fa questo cartone animato ambientato, pensate, nel 2020, e mica ci azzeccano che c'era la pandemia, no, pensano che c'erano i super criminali e che una super squadra di piripiatti doveva andare per le strade armate di armi tecnologicamente avanzate per combattere il crimine. Cops, squadra anticrimine.

un mio amico, Romualdo, pensate, era talmente ingrippato con questo cartone animato che alla fine è diventato un poliziotto ed è ingrippatissimo con le armi da fuoco, io lo frequento ancora oggi. E ancora oggi parliamo di questo cartone animato che lo ispirò del fargli scegliere la carriera di poliziotto, ha capito Romualdo? Con rapidità. Ma che cazzo di nome è Romualdo?

0: E adesso Carletto il principe dei mostri.
1: Io sono l'uovo lupo pomerico.
2: Siamo così strani ma con molta umanità.
3: Sono buono e stritolo.
4: Io bevo il pomodoro.
5: Se c'è la luna piena sai che arrosto vi farò.
6: Bleh.

è un po' magia per Terry e Maggie. Allora io voglio dire alla regia che io non so niente su questo cartone, perché è un cartone per femmine, io non lo guardavo, io guardavo Squadra Cops Anticrimine. Allora, mi ricordo altri cartoni per femmine, degli Oscar, Papagamba Lunga, Pollyanna, Candy Candy, Un Mila e Shiloh, però questo non me lo ricordo. Mi ricordo solo che si trasportavano, prendevano i mignolini, li incrociavano tipo per fare pace e si trasportavano, non lo so. Quindi non saprei, venitemi in aiuto, chiamate al 333-333-333 e diteci la vostra su È un po' magia per Terry e Maggie. Magari insomma leggiamo i vostri messaggi, mandate un WhatsApp oppure chiamate.

E adesso un cartone animato per femmine che mi ricordo, Gemelle Holograms. Madonna, che cartone bellissimo, straordinario.

questa sigla di merda, noi continuiamo per la serie cartoni per femmine con una, con un cartone animato straordinario, un cartone animato leggendario che davvero ha segnato le generazioni, soprattutto quelle degli anni 80. Ci ascoltiamo l'incantevole Crimi, Pari in Pampù. Che cazzo significa Pari in Pampù? Ma dai, e dai, su, Pari in Pampù, e non si può, dai, Pari in Pampù. Ma che Pari in Pampù? Ma che Pari? Ah, siamo ancora in onda.

farlo, devo cantare. Eccomi qua, pari pam pum, ma chi lo sa, le so tutte.

va in onda la mattina alle 7, io me lo vedo, che non so che cazzo fare, mi chiedi, io mi vedo quello, prendo il caffè, magica è, non si è capito un cazzo di quello che ho detto? Vabbè, pazienza, cazzi vostri.

certi cartoni secondo me sono delle cagate che hanno piuttosto causato dei grossi traumi alle generazioni di millennials che li hanno guardati. Ma che cazzo, ancora il microfono aperto mentre parlo, e finite la porca puttana. Ben trovati amici di Radio Gabbia, non solo Cristina D'Avena. E che cazzo devo dire, sono rientrato, che devo fare? Ma non mi cagate il cazzo, per favore. Basta, io non voglio fare più sto programma a queste condizioni, regia. Ma che mi frega a me dei vostri... Ma che me ne frega degli autori? Io faccio quello che dico io, hai capito? Ma quale sigla è sigla dei miei coglioni? Ma che mi frega a me di Magica Magica Annie? Ma che mi frega? Ma va...

adesso una canzone che piaceva tanto al mio amico Mackenzie. Pinocchio, Pinocchio, ve lo ricordate? Pinocchio, che cazzo, Pinocchio.

Pinocchio, la favola più bella del mondo, italiana, Carlo Collodi. Oh, che bello, veramente ci emoziona che anche i giapponipo-coreani abbiano fatto questo adattamento a cartoni animati, perché è un adattamento giapponese, è veramente molto bello.

noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Non Solo Cristina D'Avena. Giuseppe G. Bianchi vi saluta, amici e amiche di Radio Grad, e vi dà appuntamento alla prossima puntata con Sailor Moon!

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole. Sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, e intristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita, senza zucchero né sale.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Idot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

per raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta l'egoista narcisista.

all'età adulta, sempre a fare quel cazzo di sport, calcio, pallavolo, eccetera, eccetera, eccetera. È un classico dell'animazione del sollevante. Comunque, ci ascoltiamo, Chris

Vabbè, mettiamo da parte Oli e Benji, lasciamo perdere Mark Landers, eccetera eccetera, e pensiamo al prossimo cartone animato. Lui è Sugar, un pugile, cartone del 1983, pensate. E praticamente Sugar è orfano di madre e da bambino c'ha il papà pugile. Il papà tra l'altro se la fa con la sua maestra delle elementari. Solo che il papà muore durante l'ultimo incontro di pugilato su ring. Sugar si incazza come una bestia già da bambino e decide di vendicarsi del pugile che ha ucciso il suo papà su ring, diventando campione dei pesi massimi. Forza Sugar!

0: Allora questa striscia di Non solo Cristina D'Avena si intende e termina qui. L'appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di prossimi festival del libro, di festival del cinema, novità al cinema, mostre di arte, di festival di musica e alla fine una riflessione, una divagazione su Dino Buzzati. Intanto ascoltiamoci Ala Sorrenti, L'ora del tramonto.

E parliamo dei prossimi festival del libro. A Gavoi, Nuoro, dal 2 al 5 luglio avremo l'Isola delle Storie, giunto alla 20ª edizione, con il Festival Letterario della Sardegna. L'Isola delle Storie è promosso dall'omonima associazione. Il programma su isoladellestorie.it. A Fiuggi, Frosinone, dal 10 al 12 luglio, invece ci sarà l'11ª edizione di Trova Autore, rassegna letteraria dedicata alla piccola e media editoria. Tema della manifestazione quest'anno di Trova Autore è dialoghi. Durante la 3 giorni ci saranno incontri, reading, spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Il programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11ª edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra Terrazze e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15ª edizione del festival culturale Libera Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberaevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12ª edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti, e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la 2ª edizione di Gialli e Vinili, il festival noir con mercatino del vinile. In Puglia, la 25ª edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare, dall'8 al 12 luglio, e a Vieste, dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti, Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 e 12 luglio a Genova si terrà la nuova edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio. Il tema scelto sarà Elogio della fuga. Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni, ha commentato Angelo Pitro. Il programma su ulissefest.it. A Vasto nel Molise avremo Vasto d'Autore Festival, che si svolge nel Palazzo d'Avalos di Vasto appunto. Tra i vari ospiti, il 20 luglio Walter Veltroni, 22 luglio Marco Travaglio e 6 settembre Gianni Riotta. Il programma su vastodautorefestival.it. A Zelbio, dall'11 luglio al 22 agosto, uno dei luoghi più suggestivi del lago di Como, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, con eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Questa 20ª edizione ospita Tommaso Sacchi, Arianna Scommegna e Mimmo Di Marzio. Aggiornamenti su zelbiocool.it. Tra la seconda metà di luglio e i primi giorni di agosto torna per la sua 12ª edizione Libri da Amare, rassegna diretta da Domenico Chipinti, che si terrà a Punta Secca, borgata del comune di Santa Croce Camerina, Ragusa. Il programma su facebook.com/libridamare.secca. Dei libri più venduti parleremo dopo in negrita, Fuori controllo.

adesso spazio ai 10 libri più venduti secondo IBS. Di Omer Bartov, decimo posto, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, per Editori La Terza. Nell'abisso è un libro fondamentale per chiunque cerchi di comprendere uno dei conflitti più violenti e devastanti di questo secolo. Omer Bartov esplora la calamità più orribile e sconcertante del nostro tempo, una rara combinazione di sensibilità e impeccabile erudizione. Al nono posto troviamo Qualcosa di Emmanuel Carrère per Adelphi. Qualcosa è un libro magistrale, secondo la Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estreggiarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. All'ottavo posto un classico di Georges Simenon, Domenica per Adelphi. In Domenica, una volta di più, Simenon dimostra di saper scavare mirabilmente nella psiche dei suoi personaggi per mettere in scena un dramma impietoso come il sole della Provenza nel primo pomeriggio. Il lettore non potrà far altro che restare a guardare, avvinto alle pagine fino al spiazzante, magistrale epilogo. Al settimo posto Il giallo dell'estate, risolvi la più grande scena del crimine, di Modesto Garcia e Javier Castro per Magazzini Salani. 100 enigmi per escludere i sospettati e scoprire l'assassino. Al sesto posto di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Dice l'autrice, ho sentito dire che ogni storia è il racconto di qualcuno che arriva in un posto o di qualcuno che se ne allontana. Non so se è vero o perlomeno se lo è sempre. Ho la sensazione che certi racconti comincino e finiscano con chi resta. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestura della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Al quarto posto Alzarsi all'alba di Mario Calabresi per Mondadori. Nell'epoca del tutto e subito, Mario Calabresi ci invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza attraverso un mosaico di vite che meritano di essere viste e riconosciute, anche quando la fatica non è una scelta ma un gesto estremo d'amore. Ci conduce senza retorica, con lo sguardo attento e partecipe del grande giornalista, in un nuovo viaggio pieno di speranza. Al terzo posto I tre mezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. Al secondo posto Ed è un po' con la notte e un po' con l'alba di Ilaria Tutti per Longanesi. Ilaria Tutti disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro, l'esodo nell'invasione e infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso della realtà. E infine al primo posto Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima enciclica del Papa, dedicata alla custodia della dignità e del valore della persona umana della nostra epoca, segnata dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Nei prossimi festival del cinema, dopo The Colors, un ragazzo, una ragazza.

adesso parliamo dei prossimi festival del cinema. Andiamo a Bolsena, nel Lazio, provincia di Viterbo. Dall'8 luglio al 13 agosto, Est Film Festival Lago di Bolsena, che è un progetto culturale che unisce le diverse iniziative cinematografiche del territorio. Un percorso che parte da esperienze consolidate e ne accoglie di nuove, con l'obiettivo di rafforzare l'identità culturale del Lago di Bolsena attraverso il linguaggio del cinema. L'8 luglio apriamo Cinema in Spiaggia, poi dal 20 al 26 luglio a Montefiascone, 20° Est Film Festival, e per finire a Gradoli, provincia di Viterbo, proiezioni in piazza il 13 agosto. Per maggiori informazioni, estfilmfestival.it. Andiamo ad Aquileia, in Friuli. Dal 28 luglio al 4 agosto avvia la 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival. Cinema, archeologia, esperti che si alternano sul palco per 6 serate in un programma ricco di appuntamenti. La rassegna internazionale di cinema archeologico è organizzata dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm. Il programma su discoveraquileia.com. E sempre in tema di cinema archeologico, dall'8 al 17 luglio avremo il Festival del Cinema Punto Archeologico che si terrà a Palermo, Real Monte, Licata e Agrigento. Giunto alla 22ª edizione, questo Festival del Cinema Archeologico in Sicilia è oggi uno degli appuntamenti di riferimento per la divulgazione del patrimonio storico e archeologico del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Fedele alla formula del festival diffuso, è un percorso di confronto e dialogo con le comunità locali. Il festival prenderà il via l'8 luglio a Palermo, al Museo Archeologico Regionale, e si concluderà nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento, al Museo Archeologico Pietro Grifo. Dal 17 al 25 luglio avremo il Giffoni Film Festival, giunto alla 56ª edizione, che è un festival internazionale di cinema per ragazzi, che si tiene a Giffoni, Valle Piana, Salerno. Questo festival vuole promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi, elevandolo dalla posizione marginale che occupava nel tempo a un genere di grande qualità e capacità. A caratterizzare questo Giffoni Film Festival soprattutto la sensibilità nella scelta dei film, atto finale di un processo di valutazione. Opere realizzate da grandi registi, autori emergenti, opere importanti di produzione di livello internazionale. Per maggiori informazioni

informazioni consultare il sito giffonifilmfestival.it. A Benevento, dal 9 al 14 luglio, BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. 5 giorni di dibattiti, analisi, di proiezione di mostre, interviste e spettacoli. Questo Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, nella città di Benevento, ospiterà, nello sfondo di Benevento, l'universo dei media in tutte le sue sfaccettature. Le piazze, i teatri, le strade e i vicoli faranno da scenario a un evento di cultura unico nel panorama nazionale. Cinema e televisione e un dibattito a cielo aperto. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalbeneventocinematv.it. A Manfredonia, in Puglia, 29 e 30 luglio, ci sarà il Corto e Cultura Film Festival, giunto alla 19ª edizione. Al Corto e Cultura Film Festival il cinema si fa vivo tra le mura antiche di Manfredonia e il mare del Gargano, corti e documentari che raccontano il mondo, le emozioni, le persone, con poesia, ironia e cuore. Ogni proiezione è un viaggio di storie di vite, di amore, di sfide, di sogni e di territori che parlano di noi. Per maggiori informazioni consultare il sito cortoecultura.com. E per finire, all'Aquila, Sante Marie, il Briganti Film Festival, giunto alla 3ª edizione. Questo festival si pone come vetrina per una categoria specifica di artisti, i briganti del cinema, cioè tutti quegli artisti che attraverso il mezzo audiovisivo sappiano osare, persone che sappiano mostrare una grande libertà di espressione. Autorealità è la parola chiave che sta alla base di questa manifestazione, per proporre originalità e innovazione. Per maggiori informazioni consultare il sito brigantifilmfestival.it. Di novità al cinema parleremo dopo Renato Zero, nei giardini che nessuno sa.

e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciaio.

adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno è un film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Yut e Liz Ross. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana, dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Luis Molina invece è un gay, un uomo da temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire, delitti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato, un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Ridley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese con due figli, Laura e Agostino, uniti, felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini. Di mostre di arte parleremo ad un Mario Biondi, Slow Hot Wind.

E adesso parliamo di importanti mostre di arte in corso. Vi segnalo Van Dyck a Palazzo Ducale a Genova, una mostra che è aperta fino al 19 luglio, una delle mostre più ambiziose degli ultimi anni. Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e a Londra. Il progetto espositivo non si limita a raccontare un artista, ma ne restituisce la dimensione internazionale. La mostra sottolinea questo aspetto, la sua capacità, la capacità di Van Dyck di mettere a sistema influenze culturali eterogenee, traducendole in una pittura elegante, immediata e comunicativa. È uno degli eventi più importanti dedicati al maestro fiammingo negli ultimi 25 anni. Una retrospettiva che riunisce 58 opere provenienti da musei importanti come il Louvre, il Prado, il Museo Thyssen. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducale.genova.it. A Ferrara, a Palazzo Diamanti, fino al 19 luglio, un'importante mostra dedicata a Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Sono passati 50 anni, era il 1975, quando Andy Warhol arrivava a Ferrara per presentare in anteprima mondiale una mostra destinata a fare la storia, Ladies and Gentlemen. E fino al 19 luglio Ferrara celebra quell'epocale anniversario, riportando il re della pop art nelle stesse sale. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzodiamanti.it. E andiamo a Venezia, dove il Palazzo Ducale, fino al 29 settembre, ospita un'importante mostra dedicata ad Etruschi e Veneti. Appunto, Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. È una mostra che racconta il complesso e affascinante mondo delle pratiche religiose antiche, in cui l'acqua assume un valore generativo, terapeutico e identitario. Un confronto inedito su due grandi civiltà dell'Italia preromana, Etruschi e Veneti, e la mostra riunisce reperti archeologici di notevole valore. Un progetto per mettere in luce il dialogo fra due civiltà differenti, quella veneta e quella etrusca. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducalevisitmuve.it. E andiamo a Torino, al Museo di Arti Decorative a Corsi Ometto, dove fino al 6 settembre in corso la mostra dedicata a Il Sodoma, Giovanni Antonio Bazzi, detto appunto Il Sodoma. In mostra ben 150 opere di questo artista, appunto Giovanni Antonio Bazzi. A Roma, protetto dal mecenatismo del celebre banchiere Agostino Chigi e chiamato a decorare le stanze vaticane, lavorando a fianco con Raffaello, questo pittore Il Sodoma consacra il suo mito. Questa mostra ricostruisce questo volo esaltante, impreziosendo anche il racconto con eccellenti capolavori di maestri a lui contigui, come Gaudenzio Ferrari e Giovenone. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazioneaccorsi-ometto.it. Fino al 25 agosto, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la mostra Firenze Déco, atmosfera degli anni 20. Degli anni 20 del XX secolo, Firenze è uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti, decorative, moda, grafica e design. E questo clima di straordinaria creatività è dedicato alla mostra Firenze Déco, atmosfera degli anni 20, presso Palazzo Medici Riccardi. Ceramiche, arredi, gioielli, tessuti, abiti che ricostruiscono il clima culturale degli anni 20, mettendo in dialogo artisti e manifatture. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzomediciriccardi.it. Sempre a Firenze, Palazzo Strozzi ospita una importante mostra dedicata a Rothko, Rothko a Firenze. Attraverso oltre 70 capolavori, molti inediti in Italia, giunti dal MoMA e il Tate, per far scoprire e riscoprire Mark Rothko. Dalle inquietudini figurative e neosurrealiste degli anni 30, si approda alle celebri astrazioni. Il fulcro del progetto è la folgorazione vissuta da Rothko a Firenze nel 1950. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzostrozzi.org. E per finire vi segnalo a Palazzo Citterio a Milano, fino al 26 luglio, una mostra dedicata a Mimmo Paladino, Il respiro dei dormienti. Protagonisti assoluti sono i celebri dormienti, 32 sculture in terracotta modellate dalla medesima matrice, che giacciono silenti in posizione fetale. L'allestimento trasforma l'ambiente ipogeo in un ambiente teatrale dinamico. Infatti il pubblico è libero di muoversi all'interno dello spazio. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di festival di musica parleremo dopo il Spandau Ballet Only When You Live.

E adesso spazio ai festival di musica nelle prossime settimane. Il Rossini Opera Festival a Pesaro è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate italiana per chi ama l'opera lirica e soprattutto per chi vuole entrare nel mondo di Gioachino Rossini, proprio nella sua città natale, Pesaro. E per quest'anno il festival è in programma dall'11 al 23 agosto e propone un cartellone di 22 spettacoli, confermando la vocazione internazionale appunto di Pesaro e il forte legame con la ricerca musicologica e il repertorio rossiniano. Tra i titoli annunciati spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, accanto a opere classiche come La Cenerentola e Semiramide. Altro festival importante di musica, musica impegnata e non solo, è il Festival dei Due Mondi, che si svolge ogni anno a Spoleto, in Umbria. È un grande palcoscenico dedicato alle arti performative e propone un programma fino al 12 luglio, con un cartellone che attraversa musica, opera, danza, teatro e spettacoli multidisciplinari, valorizzando teatri storici, piazze monumentali e spazi non convenzionali della città di Spoleto. Altro festival importante è I Suoni delle Dolomiti, del Trentino. I Suoni delle Dolomiti è una rassegna unica nel panorama italiano perché trasforma la musica dal vivo in un'esperienza immersiva nella natura ad alta quota, tra pascoli, rifugi e scenari spettacolari delle Dolomiti trentine. Da quest'anno il festival è in programma dal 24 agosto al 3 ottobre, con un calendario diffuso tra concerti gratuiti e appuntamenti speciali nel Trentino. La programmazione attraversa generi come la musica classica, jazz, la world music, la canzone d'autore, confermando l'identità di una manifestazione in cui il paesaggio non fa solo da sfondo ma diventa parte integrante dell'esperienza, appunto i punti suoni delle Dolomiti. Altro festival interessante è quello che si svolge a Martina Franca, provincia di Taranto, il Festival della Valle d'Itria, uno degli appuntamenti più raffinati dell'estate italiana per chi ama opera, musica classica, teatro musicale. Il festival è in programma dal 14 luglio al 2 agosto e ruota attorno al tema Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, con cartelloni che attraversa repertori diversi e valorizza il dialogo tra tradizione e contemporaneità. Tra i titoli annunciati, Pulcinella, la favola di Orfeo al Palazzo Ducale e Carmen, in prima rappresentazione assoluta in forma scenica. Per chi ama la musica pop e rock, segnalo l'AMA Music Festival. Quest'anno si svolge al Parco di Villa Negri di Romano del Selino, in provincia di Vicenza. Un calendario già annunciato il 10, 11, 12 luglio e il 27 e 30 agosto. Tra i nomi confermati, Architects, President, Tony Pitoni, Franz Ferdinand. Andiamo in Sardegna, ad Olbia, dove si svolgerà il Red Valley Festival. Il Red Valley Festival è uno degli appuntamenti più forti dell'estate per chi ama una proposta crossover capace di unire pop, rap, urban e dance. E si svolge a Olbia dal 13 al 15 agosto all'Olbia Arena, con tre serate che trasformano il Ferragosto in uno dei momenti più attesi della stagione musicale in Sardegna. Per quanto riguarda il jazz, invece, un appuntamento importante è quello che si svolge a Cellamonte del Monferrato, dal 27 al 30 agosto, con concerti di jazz, black music, elettronica e ricerca musicale. Per quanto riguarda sempre il jazz, ecco, l'Umbria Jazz a Perugia è uno dei festival più importanti dedicati alla musica jazz e trasforma Perugia in un grande palcoscenico. Il programma dal 3 al 12 luglio, con concerti che riguardano i vari tipi di jazz, classico alle contaminazioni con soul, world music e songwriting.

Care amiche e cari amici, come di consueto al termine di questa rubrica una divagazione, una riflessione su un tema culturale. E oggi vorrei parlare di un grande scrittore e pittore che tutti conoscono, Dino Buzzati, di cui ricorre l'anniversario 120 anni dalla nascita. Vorrei parlare di Dino Buzzati visto che ha lasciato in me una traccia non indifferente. Pittore e scrittore, Dino Buzzati ha fatto della sua vita una narrazione continua, una narrazione che si alterna tra resoconto giornalistico, dato che Dino Buzzati ha lavorato per il Corriere della Sera, al reportage, diciamo, di tipo narrativo, letterario. Dino Buzzati ha scritto indimenticabili racconti e romanzi, primo fra tutto Il deserto dei Tartari, ma è stato anche un grande pittore. E come pittore è stato autore di opere pittoriche di notevole fattura. Opere pittoriche che in qualche modo riprendono la sua attenzione verso l'inconscio, verso il sogno, verso il surreale. E Dino Buzzati riprende nelle sue opere il suo amore verso la montagna. Dino Buzzati era di origini bellunesi, pur essendo trapiantato a Milano. E si vede benissimo nei suoi racconti, nei suoi resoconti, come Milano venga vista attraverso gli occhi, diciamo, di un montanaro, con quel disincanto, con quel senso di straniamento che solo uno che viene da fuori, dalla montagna, può percepire. E l'amore per la montagna è anche presente in moltissimi suoi racconti, romanzi e sue opere pittoriche, celebre soprattutto la sua Piazza del Duomo, in cui l'uomo di Milano viene rappresentato come una sorta di montagna, delle rocce che si sostituiscono al marmo che noi ritroviamo appunto visibile nell'uomo stesso. Quindi è una visione del tutto particolare, onirica, in cui la realtà metropolitana viene trasfigurata secondo gli occhi appunto di una persona che ha vissuto profondamente la montagna. Ma Dino Buzzati, voglio ricordarlo perché ha saputo in qualche modo percepire e trasformare, diciamo, la realtà quotidiana, infondendogli un senso di mistero, di straniamento, per cui il reale che viene in qualche modo percepito da un giornalista quale lui era poi, viene deformato, trasformato, così da scivolare nel fantastico, nell'inconscio. E questa altalena fra realtà e irrealtà è un tema conduttore delle sue opere. Ma parleremo anche di eventi che nel prossimo periodo hanno a che fare con Dino Buzzati proprio nella sua casa natale. Questo dopo uno stacco musicale, una mia canzone. Faccio un santo al bar.

0: et faccio un salto al bar. Vivo la mia vita e vada come va. 20 chilometri di fila senza mangiare niente. Ma la cosa è meglio che vada al ristorante. Ah no, meglio al bar. Meglio al bar. Meglio al bar. Oggi mi sento in forma, vivo la mia vita e vada come va. Caffè, cappuccino, brioche, magari l'orzo, ambiente spritzer. Penso poi sta canzone, un grande successo non avrà, che se ne frega. Ma sei, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
1: Dicevo di Dino Buzzati, grande scrittore e pittore. Ecco, Dino Buzzati era di origini bellunesi, infatti è nato a Belluno, San Pellegrino, e ha dimorato in una villa ereditata dai suoi genitori, da suo padre che era un noto giurista, Villa Buzzati, che io invito a visitare. Si trova a San Pellegrino e dintorni di Belluno. È una villa del Settecento in cui si tengono eventi, letture, spettacoli legati al mondo di Dino Buzzati. E volevo ricordare alcuni eventi che dall'11 al 19 luglio si terranno in questa Villa Buzzati San Pellegrino, vicino a Belluno. Per esempio, sabato 11 luglio, una live performance dedicata a Orfeo di e con Angelo Trabace. Stesso giorno, sabato 11 luglio alle 21.15, proiezione del film Orfeo di Virgilio Villoresi. Poi il 13 luglio un incontro sulle Dolomiti, 14 luglio letture con voci e accompagnamento musicale, lettura di poesie il 16 luglio, una storia di un pezzo di teatro di Dino Buzzati il sabato 18 luglio e un concerto il 19 luglio. Quindi una serie di eventi interessanti che hanno a che fare col mondo di Dino Buzzati, che è stato scrittore e pittore, autore di testi teatrali, e qui questo mondo onirico, diciamo, si interfaccia con la realtà. Dalla realtà si scivola in maniera quasi impercettibile nella fantasia, nel fantastico, nell'onirico. E da qui emerge la vena, diciamo, giornalistica, l'esperienza giornalistica di Buzzati, che si abbina, si coniuga con questa sua fantasia incredibile, vissuta i primi anni nella montagna, e poi che in qualche modo ha avuto a che fare in maniera quasi un po' conflittuale con la realtà caotica della metropoli milanese. Ma dicevo che Dino Buzzati è stato anche un grande pittore. Diverse sue tele sono state giudicate a prezzi notevoli, 10-15 mila euro in case d'asta. E fra l'altro io stesso ho visitato una mostra sui metafisici di recente a Palazzo Reale a Milano, in cui tra i metafisici erano esposte anche opere di Dino Buzzati, tra cui la famosa Piazza del Duomo di Milano, di cui ho accennato poco fa. E sempre parlando di pittura, ecco, volevo anche accennarvi a una mostra, una collettiva che io ho organizzato dal 1 luglio al 16 agosto presso lo spazio Intelvi 11 di Dizasco, provincia di Como. È uno spazio che io gestisco e dove organizzo periodicamente mostre collettive e personali. L'anno scorso ho organizzato una mostra di Piero Gauli, un noto artista. Lui era originario, Piero Gauli, nella Valle Intelvi, e dicevo, dal 1 luglio al 16 agosto ho organizzato una collettiva dedicata al mistero, in cui sono esposte opere di Dino Buzzati, serigrafie che in qualche modo dialogano con altri artisti che si sono cimentati e hanno lasciato un segno nell'ambito del cosiddetto mistero. Parlo di Bruno Cassinari, di Codra, di Migneco, e ci sono anche opere mie contemporanee, chiaramente, che dialogano con questi grandi artisti sempre sul tema del mistero e dell'inconscio. Quindi una mostra che invito a visitare allo spazio Intelvi 11 di Dizasco, tra il lago di Como e il lago di Lugano. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Al primo piano, con la sigaretta in mano, Gino grida come un pazzo.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Prova delle ore 17:45. Una storia disonesta di musica e parole di Stefano Rosso. Dirige il maestro Francesco Di Lenzoni. Cantano i Tupamaros.

0: Pigeon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Bialice.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Aeronía Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

giugno 2026 a RadioSonar.net, a RadioGrad. Chi dà a tutte e tutti voi il benvenuto è Claudio Contini per quest'ultima puntata del mese di giugno di Original Street Grooves. Estate piena, tante novità che continuano ad uscire e tante novità che entrano qui in scaletta ad Original Street Grooves per un po' di hip hop fatto bene. Stasera viaggiamo un bel po' perché abbiamo tante cose che provengono da diversi posti del mondo, non soltanto dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa e anche alcune cose italiane, quindi attenzione, prestate bene orecchio perché sono tutte cose potenti che dovete andare ad approfondire poi quando vorrete in maniera un po' più, come dire, capillare, perché sono tutte cose serie, solo serietà di hip hop qui a Original Street Grooves. Iniziamo con un rapper che ha trovato casa nella Mass Appeal, un'etichetta che ben conosciamo perché lo scorso anno ha fatto uscire tante robe potenti da veterani, ma non ci sono soltanto veterani nella Mass Appeal, ci sono anche nomi più moderni, se vogliamo, e uno di questi è Rome Streets, che insomma è uno che ha collaborato con tantissimi rappers, insomma lo conosciamo bene, è venuto pure in Italia tra l'altro in concerto qualche anno fa. È uscito un pezzo nuovo che anticipa quello che sarà il suo nuovo album. Il brano si chiama High Speed e cominciamo con lui, Original Street Grooves, yo.

0: and pray to God. All you niggas is praying in the face of the shark.
1: High speed, alta velocità, quella che ci porta Rome Streets, ora in Mesa Feel, che ha annunciato appunto l'album del rapper che già ci ha regalato parecchie perle, secondo me uno dei migliori anche a livello di discografia dell'ultimo periodo, e continua su questa scia, continua a non deludere. Questa era appunto High Speed, una delle novità di questa sera. Adesso ci spostiamo nell'altra costa, andiamo in California, nello specifico andiamo proprio a Los Angeles, perché c'è questo duo che trova spesso spazio nelle puntate di OSG, perché mi piace molto, rispecchiano molto lo stile californiano degli anni 90, quello che diciamo veniva un po' dal giro del... ricordano un po' quel sound che veniva dal giro degli Alcoholics, anche in parte dei Soul Assassins. Loro si chiamano Coyote, sono di origine latina e per questo brano hanno coinvolto Shaq, proprio lui, il grande Shaquille O'Neal, e Be Real. Il pezzo si chiama Practice e per me è una bomba. Coyote, Original Street Grooves.
2: What are we talking about? Practice?

Practice, che poi è la voce campionata di Allen Iverson in una famosissima intervista del grandissimo cestista all'epoca di Philadelphia 76ers, che veniva criticato perché dicevano che saltava gli allenamenti. Lui diceva: we're talking about practice, cioè parliamo degli allenamenti invece di parlare delle partite. È un pezzo di questa intervista che è stato campionato più volte nel mondo dell'hip hop, ma d'altronde Allen Iverson non è stato soltanto un giocatore di basket, è stato anche un grandissimo personaggio a tutto tondo che ha rappresentato a livello di estetica tantissimo la cultura hip hop che negli anni 90 esplodeva. Quindi anche i Coyote hanno utilizzato uno stralcio di questa intervista per questo brano, che vedeva anche a rappare Shaq, che non delude mai, e B-Real, anche lui sempre in forma. Chi è sempre in forma è uno dei DJ più importanti dell'hip hop italiano, parlo di DJ Shock, anche noto come Rock Beats. È uscito il vestito di lusso, io lo chiamo la versione di lusso, la versione deluxe di 60 Hertz 2, album che lo scorso anno è stato senza dubbio uno dei migliori dischi dell'hip hop italiano, che riprendeva il classico 60 Hertz storico di DJ Shock. Nella versione deluxe, come è costume, ci sono dei pezzi aggiuntivi e io ne ho scelto uno che vede la partecipazione di Jack La Furia, Flaco G e Papa V, e si chiama Milano Top Boy di Jack.

arrivati in Italia con DJ Sciocca insieme a Jake La Furia, Flaco G e Papa V per questo brano che si chiama Milano Top Boy, incluso nella versione deluxe di 60 Hz parte 2, sound classico boom bap, come è costume per il grande DJ veterano delle scene italiane. E non sarà l'unica sosta che facciamo in Italia questa sera, adesso però ci spostiamo e andiamo invece in Francia, perché è uscito un nuovo pezzo di quello che è forse il gruppo più importante della storia dell'hip hop francese, a livello proprio di origini, perché prima di tutti c'erano loro. Parlo degli Assassins, che sono un nucleo di Parigi che esiste veramente dai primi anni 80, sono quasi si possono definire old school, non per l'hip hop europeo ma proprio anche per l'hip hop internazionale. Sono tornati alla veneranda età con un brano che però ci riporta al mood anni 80, ma ci riporta anche a quello che è un hip hop fatto bene, serio, ben rappato, con beats potenti. Les gens urbains, loro sono gli Assassins.

0: le trou n'a jamais fait. C'erano loro prima di tutti in Francia e in Europa, gli Assassin, che hanno preceduto anche i Supreme NTM, altro grandissimo gruppo della storia dell'hip hop transalpino, e poi gli AM, che invece Marsiglia hanno poi conquistato il mondo. Tra l'altro, la curiosità che ricordo sempre per chi non se la ricorda, per chi non la sapesse, è che nel giro degli Assassin c'è anche Rockin' Squat, che è il fratello di Vincent Cassel, attore internazionale famosissimo. Vincent Cassel, che tra l'altro ha vissuto insieme al fratello proprio gli albori dell'hip hop francese. Ci sono anche dei video su YouTube con lui praticamente ragazzino che fa il beatbox, andatelo a vedere. Dall'altronde anche protagonista dell'Odio, uno dei protagonisti dell'Odio, Vincent Cassel, film che oltre di grande denuncia sociale anche molto legato alla scena hip hop francese, per ambiente e per dialoghi e per musica, per colonna sonora, eccetera eccetera. Quindi questi erano gli Assassin e questa era Legend Urbaine, ed è una delle novità internazionali che ci andiamo ad ascoltare questa sera. Ora vogliamo tornare negli Stati Uniti? Ma secondo me sì, andiamo a sentirci un pezzo che, insomma, secondo me è quasi scontato che io lo facessi sentire, un pezzo suo, perché è uscito la versione 2.5, 2.5 di The Plugs I Met, una saga che ha come titolare Benny the Butcher. Ne sono già uscite due, la prima e poi appunto The Plugs I Met Number 2. Ora c'è questo 2.5 perché apparentemente è una raccolta molto corta, ci sono pochi pezzi, dura 14 minuti. Produzione Harry Fraud, lui è Benny the Butcher e il pezzo si chiama Can't Be Much.
1: Can't be much.

0: pray like a Benny the Butcher con Harry Fraud alla produzione, Can't Be Much, video ufficiale che trovate anche su YouTube e insomma in generale per tutte le versioni. Mi sono dimenticato di dire, lo dico perché adesso mi è caduto l'occhio sulle note che mi ero scritto, che il primo pezzo che ci siamo ascoltati, cioè High Speed di Rome Streets, è prodotto da Ninth Wonder. Siccome i produttori insomma sono sempre alla base della musica per quanto riguarda l'hip hop, ma in generale è giusto anche citarli, e soprattutto nel caso di Ninth Wonder, che è uno che ha fatto la storia insomma di questa musica, e quindi collaborazione con Rome Streets notevole. Benny the Butcher invece si affida al fido, e scusate il gioco di parole, Harry Fraud, per questa Camp Match che è inclusa in The Plugs I Met 2.5, se vogliamo. Griselda, quindi rimaniamo in quella famiglia lì, perché dove c'è Benny the Butcher a seguire c'è anche Conway. Conway che ha fatto uscire sto brano che si chiama The Long Kiss, che secondo me è una bomba, ce lo spariamo qui a Original Street Grooves.
1: Allow me to reintroduce myself. My name is Khan. C to the O.

Chissà se è vera sta storia che Conway e Benny abbiano litigato. Loro hanno smentito, però effettivamente da quando è uscita fuori la notizia circa un anno fa non si sono più visti i pezzi di loro due insieme, o almeno io non me li ricordo. Comunque, nel frattempo continuano a far uscire la loro musica, sono sempre sotto il team Griselda entrambi. Conway con The Long Kiss, come al solito, insomma, è una garanzia. Oh, adesso invece torniamoci in Italia, dai, perché c'è un altro DJ. In Italia stasera tutti i DJ, ve lo dico, tutte compilation album che sono usciti o che stanno per uscire, che insomma promettono oppure spaccano. Questo è un altro grande veterano, un grande DJ, si chiama DJ Schizo. È inutile che io ve lo presenti, perché insomma è veterano come me, lo conosce bene. Nucleo Alien Army ha fatto uscire questo album che si chiama Kamikaze, molto bello, ha chiamato un sacco di rapper underground dentro, a parte qualche nome importante tipo ESA. Poi ci sono insomma nomi che vengono da più o meno insomma quella nicchia meno conosciuta e non dal mainstream. Uno di questi sta in questo pezzo che si chiama Due giorni dopo e si chiama Tony Zeno, qualcuno di voi già lo conoscerà, è uno dei rapper più promettenti insomma della scena, con DJ Schizo, rappresenta il vero hip hop a Original Street Groups. Questo è Due giorni dopo.

Azze, questa è due giorni dopo insieme a Tony Zen, andate a sentire l'album perché merita, insomma, poi ci sono dentro tanti scratch, perché ovviamente DJ Skizzo è un luminare del settore, ma poi fa anche beats, insomma, spacca, un disco veramente che ci riporta a quello che è il sound che ci piace dell'hip hop italiano. Rimaniamo in Europa, ma ci spostiamo in Spagna. La Spagna non sempre la troviamo qui a Original Street Blues, ma in realtà è una scena molto molto potente che dagli anni 90 sforna sempre roba interessante. Uno dei miei gruppi preferiti e anche uno dei più conosciuti in Spagna si chiamano Violadores del Verso, che vengono da Saragozza, e uno dei membri di questo gruppo, che si chiama Caseo, ha appena fatto uscire il suo nuovo album da solista, che si chiama Camisa de Fuerza, Camicia di Forza, che è un album da ascoltare perché veramente spacca sia a livello di beats che a livello di rap. E tra i brani c'è questo video, che è uscito anche come video, che vede la partecipazione di tutti i membri del gruppo, quindi con tutti i Violadores del Verso, compresa la produzione, che è quella di R. De Rumba, che è il produttore in house del gruppo. Ci ascoltiamo Consejo de Sabios, e lui si chiama Case O.

0: 30.
1: El número que has marcado no existe.
0: Y si el camino nos puso piedras, con ellas construimos.
2: KCO con i Violadores del Verso. Questa è la storia dell'hip hop spagnolo, direttamente da Saragozza, uno dei nuclei più importanti della scena appunto spagnola. E torna KCO con Camisa de Fuerza, che è un album che dovete ascoltare assolutamente. Tra l'altro su YouTube trovate un video che mette insieme tre pezzi dell'album, tre estratti, che sono uno più bello dell'altro. Sono 8 minuti di video, già solo quelli vi dovrebbero convincere ad andare a sentire tutto quanto il disco. Questa è Consejo de Sabios, insieme a tutti i suoi compagni del gruppo, i Violadores del Verso, con produzione di R. De Rumba, che è proprio il producer del gruppo. Oh, adesso invece vi faccio sentire un brano fresco fresco appena uscito del nucleo che insomma dovreste ormai ben conoscere, composto da Inspector Deck e 7L and Esoteric, che si chiama Zarface. Loro ormai stanno insieme da parecchi anni, hanno fatto uscire un sacco di roba. È appena uscito un brano nuovo che anticipa probabilmente un nuovo album, che però non è ancora stato annunciato, insieme a Frankie Pulitzer. Il brano si chiama Brothers Grimm, tutto on point, beats, lyrics, insomma non si sbaglia con Inspector Deck. Se me era un esoteric, vale a dire Zarface.
3: New chamber. Face off. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right? How about? Hey yo, my rap.

grandi fans di questo nucleo non saranno delusi, ma insomma un po' tutti gli ascoltatori di hip hop fatto bene non sono delusi, come sempre, sia dalle liriche di Inspector Deck che non perde un colpo, ma anche dall'alchimia che c'è tra i vari membri di questo super gruppo, lo si può definire a tutti gli effetti, Zarface, Severin e Saverick, insieme appunto a Inspector Deck dei Wu-Tang Clan. Il brano si chiama Brothers Grimm. Un'altra novità direttamente dalla East Coast Hip Hop ha la firma di 38 Spesh, che è uno degli artisti più bravi secondo me della nuova ondata dell'hip hop. Una ondata ormai insomma sta sulla cresta dell'onda da parecchi anni pure lui, però diciamo che sicuramente è uno che è esploso nell'ultimo 10 anni. Curtis Cook, che qui spacca, fa un verso veramente incredibile con la produzione dello stesso 38 Spesh. Questa è Great Wall, la grande muraglia. It's easy to leave your current ruin, better learn.

un altro che ormai si potrebbe quasi definire resident di Original Street Groups, perché è uno che insomma lo passiamo veramente tante volte e difficilmente ci delude, perché è uno che sa fare un po' tutto. E insomma, cosa dire di questo brano insieme a Curtis Cook, Great Wall, come al solito grande sostanza e grandi lyrics su beats che non ci deludono. Adesso vi devo dire una cosa: è uscito un nuovo brano di quello che continua ad essere, a mio avviso, poi magari lo so che è un personaggio anche divisivo, molti ne parlano male perché è un po' particolare lui come persona, eccetera, eccetera, però al di là di questo non si può negare il fatto che è senza dubbio un architetto dell'hip hop italiano, uno che ha fatto la storia di questa cultura in Italia. E uno che sa fare tutto, perché se è bravo a fare il DJ, è bravo a screcciare ed è bravo anche a rappare. Ebbene sì, parlo di DJ Graff, che ritorna e ci è mancato, perché comunque lui è uno che quando esce fuori con qualcosa si va sempre ad ascoltare volentieri. Il brano in questione si chiama Redemption ed è un'anticipazione di un album del quale però vi parlo dopo. Intanto sentiamoci il brano. Lui è DJ.

cresciuto col cesso in comune, culo immune. Sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo. Ho troppi stili e rime nascoste, ma accendo tra platee e tribune, ottengo risposte. Non sono cattivo, il male lo evito ma ne parlo bene. Non porto monili e catene, non cerco persone. La mia redenzione è missione compiuta, la grazia costa tutto e non l'ha ricevuta. Rido perché Dio poi m'aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota come un b-boy con la tuta, lo sai chi ti saluta. Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo, esistemo il beat che mo usiamo, chiedimi chi c'è bro, sai chi siamo, sai come sono se amo, song come song, come un tipico movimento sul pavimento, topico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto, esoterico, mica rapper del momento, fighetto, generico, isterico.

più vi dico che la mia, secondo me non si può parlare male di DJ Graff, perché per carità ci possono essere degli screzi personali, so che qualcuno della scena ce li ha avuti e su quello ovviamente io non mi metto bocca, però a livello artistico, pure se ovviamente i tempi migliori sono passati eccetera eccetera, è uno che, come vi dicevo, ha fatto la storia dell'hip hop italiano, e quando dico che ha fatto la storia significa che senza di lui e altri due o tre l'hip hop italiano probabilmente non sarebbe mai esistito. Apro e chiudo parentesi, sto pezzo è una bomba, Redemption, DJ Graff. A proposito di bombe, uno che ce ne regala a Iosa ormai da parecchi anni è Alchemist, uno dei produttori più importanti della storia dell'hip hop, oramai si può dire. È uscito il suo ennesimo progetto, che è un EP che si chiama Liquid Form, e dentro c'è anche Kool G Rap. Infatti sto brano, che si chiama Gutter Pain, è rappato proprio dal grandissimo rapper del Queens, The Alchemist and Kool G Rap. Gutter Pain.

out on the tracks trying to beat the train. Baby got hit. La grande versatilità e il grande talento di Kool G Rap, che sa rappare anche su questi beat, chiamiamoli moderni, con questo slow tempo, è uno che è sempre incisivo, lo è sempre stato. D'altronde, a mio avviso, è uno dei migliori tre rappers della storia, lo dimostra ancora oggi. Non è un caso che venga chiamato anche da nomi nuovi e che Alchemist lo coinvolga in album che escono nel 2026. Questa era Gutter Pain, tratta da Liquid Form, quindi andatevi a sentire, tanto dura poco, perché ormai i progetti spesso non arrivano a 20 minuti quando sono EP, quindi non dovete perderci manco troppo tempo, ma sarà tutto tempo che sicuramente benedirete. Oh, stasera siamo arrivati alla fine, visto così, in un battibaleno, ma d'altronde erano tutte novità belle potenti, puntata internazionale tra l'altro, perché ci siamo sentiti roba americana, ma anche roba italiana, roba francese, roba spagnola. E ora chiudiamo con un altro pezzo francese. Prima di annunciarvelo, io vi ricordo che Original Street Blues va in onda tutti i martedì alle 18.30 su radiosonar.net e su Radiograd, e potete sentire tutte le puntate nella sezione podcast che trovate sul sito e sull'app di radiosonar.net. Noi andiamo avanti ancora per l'estate, vediamo un po', insomma, poi magari partiremo con un po' di mixtape belli potenti, però intanto voi anche a luglio sintonizzatevi, 18.30, martedì Original Street Grooves, un'ora di hip hop serio. Chiudo con un altro veterano dell'hip hop francese, di Parigi anche lui, uno che negli anni 90 ha fatto parecchio successo, anche in Italia si vedeva qualcosa, si chiama Passy, è uscito un pezzo nuovo, tra l'altro con un testo molto bello,

0: andate a vedervi il video, c'è anche il testo scritto sotto, quindi magari anche chi non capisce il francese un pochino può essere aiutato. Il brano si chiama Vol au-dessus, volo in basso, e lui è il grande Passy. E con questo chiudiamo la puntata di oggi di Originastri Grooves. Grazie a tutti e a tutti voi per l'ascolto e peace out, yo.
1: Bif, sexe, violence, drogue, bif, sexe, violence, drogue.
2: Gros plan, lunettes noires, le temps s'est arrêté. Action, brouillard, j'ai le rôle de l'entêté. Mon étoile comme Projo dans le script, les plombs pétés.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

scriveva il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: dove ero sempre sto.
1: Ti basterà una vita se non rinascerai e non sarà finita se accanto a te mi avrai.

sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

0: ragazzi, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Radio Libro. I libri alla radio.

0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grad. Oggi siamo qua per la nostra rubrica Radiolibro e presentiamo il libro Pietre senza popolo, pratiche di resistenza attiva alla turistificazione neoliberale, edito dall'Antidiplomatico. Abbiamo con noi l'autrice Angela Fais. Angela è dottoressa in psicologia, laureata in filosofia.
1: Gemini Network. Network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Check.

ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Yo, rieccoci, 120 chicchi di musica.
1: Buonasera.
0: Rieccoci qua. Bentornati alla visione e all'ascolto dei 120 minuti dedicati al divertimento, al tema della puntata che sarà fantastico oggi, ma dedicato alla
1: grande
0: musica indipendente.
1: Sì, sì, sì. Ciao Chicco, Fanzecco.
0: Ciao Andrea Girat.
1: Dobbiamo salutare qualcun altro?
0: No, io direi che è il caso che salutino loro, perché oggi abbiamo due gentili
1: ragazzi. Dai, non ci credo,
0: per la prima
1: non
0: volta
1: ci credo.
0: Salutiamo subito.
1: Eccoli qua.
0: Ciao Gio.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Come state?
0: Tutto
2: come
0: bene, tutto
1: ciao,
0: bene Giotti.
1: Giotti su e giù abbiamo
0: Ela. Ciao Ela.
1: Ela.
3: Io sono qua, sì, voi state là. Buonasera, benvenuti a 120 chicchi di musica.
1: Oh, benissimo,
0: tutto bene. Ringraziamo fortemente quello che c'è lì,
1: sì,
0: più avanti, che è un condizionatore che ci sta sparando. Ciao, l'aria fredda, perché stiamo le...
1: Tore condiziona. Ciao condizionatore.
0: Tore. Grazie.
1: Oh, bellissimo che
0: prima 30 di gradi. Parlarvi del programma, della puntata, del tema, degli ospiti, questo e quant'altro, volevo salutare colei che fa parte del nostro gruppo, il team 120 chicchi di musica su YouTube. C'è Fabiola Catalani.
1: Ciao Fabiola.
0: Ciao Fabi, tutto bene? Dai, spero di sì. Ciao carissima. Facci sapere tra l'altro cosa ne pensi del tema della puntata, però
1: certo.
0: Andrea, c'è un dettaglio non da poco.
1: Che cosa?
0: Due lettere.
1: No, io c'ho qualcosa, aspetta, qui in tasca. Lo tiro fuori subito. Una S
0: e poi
1: è una G, non so.
4: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
1: Oh, abbiamo sgommato, quindi
0: System Gomme è il nostro main sponsor.
1: Mentre avevo visto che abbiamo un presentation sponsor, una cosa incredibile. Bello.
0: Prima però volevo dirvi che System Gomme lo trovate a Cagliari,
1: certo,
0: in via Trincea delle Frasche numero 5, telefono 34650 11775. Ricordatevi, prendete il telefono, chiamate. Pronto Paolo? Sì. E guarda, questo numero ce l'hanno dato Chicco e Andrea.
1: Mi manda
0: sconto.
1: Chicco e Andrea, patapà, e riattacca.
0: Chiuso se ne
1: no, vabbè, no. Vi accettano,
0: Fabri.
1: Anzi, un grande sconto. E poi, soprattutto, se non trovate, via delle Fra...
0: Via Trincea delle Frasche numero 5,
1: delle Fra... Se non trovate
0: zona,
1: quella via, appena entrate a Cagliari, sapete subito, c'è uno stormo di pneumatici, e seguite quello.
0: Sono
1: sicuramente
0: gomme volanti identificate.
1: Esatto,
0: sopra.
1: Perché sono...
0: Ma la novità... La novità di oggi è il nostro super sponsor, o meglio, il nostro
1: Presentation sponsor.
0: Sì,
1: così si dice.
0: Che allora è il Barbistrò Dolce Aroma in Oristano. Adesso la via Viale della Libertà 1 ad Oristano. Per chi è in Oristano sa benissimo che la zona è quella della contea, dai,
1: sì,
0: ragazzi,
1: esatto, della libertà,
0: andate,
1: diciamo, vai lì e sei libero di correre, insomma, dove si corre, Viale Repubblica, diciamo, borghesemente detto.
0: Quindi grazie ai ragazzi di Dolce Aroma che presentano questo programma da oggi sino al 31 dicembre. Parliamo subito della puntata. Per gli ospiti, chi è che secondo te ci dirà chi sono gli ospiti?
1: Non ne ho idea. Io non so neanche chi c'è. Non so neanche chi
0: Giotti
1: c'è.
0: Bah, chi sono gli ospiti di oggi?
1: Ci sono degli ospiti.
0: Vai.
2: La nostra prima ospite di oggi è Martina Bonita, che è una cantautrice. E ha fatto di recente il suo singolo, che si chiama Vieni a ballare, una baciata. E in studio, infatti, abbiamo questa giovane cantautrice, 24 anni, quindi più o meno la mia età, siamo coetanee, appunto lei ha coltivato la sua passione per la musica fin dall'infanzia, e una ballerina, cantante, performance con una forte presenza scenica. E lei ha... balla e studia con ritmi latinoamericani e appunto viene qua a presentare con noi questo nuovo singolo, viene a ballare una baciata, uscito il 22 maggio. Benvenuta Martina e benvenuta in questo bellissimo programma 120 chicchi di musica.
0: Ecco qui, questa è la prima ospite che avremo a brevissimo. Invece tutti gli altri chi sono, Ela?
3: Avremo, oltre a Martina Bonita, Stefano Manenti, Anastasia Anymore 24 e Stacy B.
1: Oh là là, bello, bello, bello. Un sacco di gente proprio, sì. Un sacco di gente. Però questa settimana non abbiamo il tema della puntata, purtroppo.
0: Purtroppo niente, purtroppo ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo.
0: Aia, il tema della puntata di oggi male. L'ho creato io. Se potessi parlare con il te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti?
1: Adesso.
0: Questo è il tema della puntata. 351-844-2905, telefono aperto, via, linee aperte, sono 38 le linee, non è vero, una è anche pagata a rate, quindi mandate il vostro messaggio WhatsApp,
1: mi raccomando,
0: anche
1: mi raccomando. Decente, che sia nel limite della decenza, perché molte volte
0: certo
1: capita.
0: Succede tutto il contrario.
1: Brano di apertura
0: decenza.
1: Che ci abbiamo?
0: Proposta musicale della settimana, un grandissimo, un giovanissimo Taras Solani propone Etica. A tra poco, mi raccomando, non cambiate link, vai che ce n'è.
1: Siamo qui.
0: Regia.

Scrivo questa il 14 di aprile, poco più di 2 mesi poi dovrò partire. Sento i miei pezzi, li disprezzo, li risentirò a vita, perché in essi vedo me soggetto per metonimia. Che inizio buio, ma non sta a dire. Siedi sulla cima, è chiaro che non puoi salire. Che a tutto niente da sacrificare, che a niente se sacrifica è tutto. Scegli tu chi compatire. Ho paure che ho distrutto, che ho celato nel mio petto gelato, siccome serpi geloso di come sibilano. Paure divorate che ora sento gelarmi. Sentimenti, beh, non sono commestibili, no. E ho certezze al loro fianco, carezzano incoerenze rendendole un po' più nitide. Un poeta non può non compatire, un buon figlio fallire, un buon amico infine non può tradire. Un buon amante se ama non può sparire, un buon soldato esemplare se sa sparare. Un uomo buono se buono dovrà spartire, un sognatore deve agire, non può soltanto sperare. Sono stato più realtà, dai boulevard fino alle strade. Per lei sono stato inverno, mentre a lei sembravo estate. Sono stato il levante.

0: finisce il secondo, l'ombra, l'oscura e l'estirpa. Ho pagato un prezzo caro per scoprire chi sono, ma voglio capire che cosa è giusto che sia etica.
1: Ricordati che ogni rivelazione ha un costo. Tu sei disposto a pagare un prezzo ancora più grande?
2: Sì, sono pronto.
1: E allora ascoltami e ascoltati. Per capire che cosa è giusto che tu sia, devi prima scoprire dove è giusto che tu stia.
3: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
4: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista. Volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo, È sempre così, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Potete ascoltarlo ovunque. E volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno. Quindi assicuratevi di non perdere tutto questo. Quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali. E vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto. Buona musica a tutti. Ciao.
5: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini. Appena uscito il brano Resta Qui, è un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify, ascoltarlo su tutte le piattaforme, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
6: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz? Io sono Braff, Qualcosa in più.
7: 120 chicchi musica, il programma che accende la tua settimana.
8: Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi, 346 50 11 775.

0: Eccoci.
1: 120 chili di musica, prima caffè del dopo cena che io mi berrei volentieri, ma esatto, freddo. Congelato, perché nonostante zio condizionatore
0: c'è abbassato di 2 gradi, diciamo.
1: Sì, siamo comunque
0: subiamo solo dalla metà.
1: Martina Bonita è con noi.
0: Eccoci,
1: per
0: qua
1: l'intervista Giotti, eccola. Ciao Martina,
0: ciao Martina, benvenuta con 120 chicchi di musica.
2: Ciao a tutti. Grazie.
3: Ciao Martina, come stai? Tutto bene?
2: Sei... Ciao tesoro, tutto bene, dai, come stai?
3: Mamma mia, benissimo, sei giovanissimo, siamo più o meno coetanei, ho scoperto.
0: Siamo
3: mamma
0: tutti coetanei.
3: Tutti coetanei,
1: sì,
3: tutti coetanei.
1: Sì.
3: Bene, io sono qua per chiederti, tu hai iniziato a studiare canto e danza all'età di 8 anni, cosa significava la musica e la danza della tua infanzia? E era una scelta tua, è nata da uno stimolo esterno, insomma, raccontami un po' se vuoi.
2: Allora, la musica per me è stata l'energia che mi ha dato letteralmente vita, perché mia mamma, quando era incinta di me, ballava e ascoltava musica tutto il giorno, tutti i giorni, quindi cioè, per addormentarmi, per assurdo racconto sempre questo aneddoto che fa sempre un po' ridere, però per addormentarmi tutti i bimbi normalmente si canta la ninna nanna, invece mia mamma mi metteva nell'ovetto e mi collava a suon di merengue, oppure el tiburon, non so, la canzone el tiburon, e lei mi collava così.
3: Esatto, allora il ritmo proprio nel sangue, così subito.
0: Ma tua madre è sudamericana?
2: No.
0: Okay, una domanda.
2: Siamo una famiglia italiana, siamo italiani, okay. Però ha un sacco di amici latini, soprattutto domenicani, e quindi infatti diciamo che alla fine sono un po', nel senso il sangue italiano,
0: motivo,
2: però
0: certo.
2: A volte i miei amici mi dicono sembri più latina te di noi.
0: Bello.
3: Bene. Bello, è molto interessante. E infatti a 14 anni tu sei entrata nel mondo dei musical, nel paesaggio, che ti ha portato successivamente al piano bar della musica live. Qual è stata l'esperienza più formativa tra i musical, piano bar e la musica dal vivo?
2: Ma allora, io penso che tutte diano un insegnamento differente, che tutto l'insieme ti fa il tuo bagaglio. Quindi di per sé ogni esperienza mi ha donato qualcosa, non c'è un qualcuna che preferisco o un qualcuna di meno, nel senso, quindi sicuramente lavorare con la musica d'ascolto, con la musica dal vivo ti fa entrare in relazione con il pubblico, c'è questo interscambio di emozioni su cui bisogna lavorare, nel senso, un cantante può essere di tante forme e il cantante live dove si interfaccia con il pubblico è sicuramente diverso da chi canta solamente in studio, differenza, quindi bisogna andare a lavorare per costruire questa cosa, questo interscambio di emozioni.
3: Concordo, anche perché probabilmente le emozioni arrivano direttamente, proprio in modo più diretto con il pubblico, quindi sì, è molto più genuino, secondo me.
2: Sì, ma tutto questo mi ha aiutato anche proprio a crescere, ovviamente personalmente prima di tutto, perché io, tipo, quando ero piccolissima ero una bimbetta super timida, e che non parlava, poi pian piano crescendo sono diventata, parlo pure con i muri.
3: No, ma infatti questa cosa ti rende onore, perché si vede che sei una ragazza che ha un carattere molto forte e

0: emozionale, quindi
1: Ok.
0: la mia emotività, il mio essere super sensibile, secondo me.
1: Si vede, secondo me si vede. E oggi il tuo progetto musicale è fortemente orientato verso il panorama latino pop, dicevamo. E come è nato questo amore per i ritmi caraibici e cosa ti ha appassionato maggiormente di questo genere, oltre appunto all'esperienza d'infanzia che hai raccontato
0: Sì,
1: precedentemente?
0: beh, appunto, come dicevo prima, io ci sono letteralmente nata e cresciuta, quindi mi scorre letteralmente dentro, quindi è qualcosa che riconosco come casa, quindi era inevitabile che il mio percorso prima o poi arrivasse lì.
1: E appunto, come ti ho presentato prima, tu hai scritto Vieni a ballare una bachata, che è questo nuovo brano. E, è un brano che, come tu spieghi, nasce da un momento autentico, intenso, spontaneo, uno sguardo che si incornicia, una distanza che si annulla addirittura. Quindi raccontaci questo momento, da dove viene l'ispirazione, come l'hai trasformata questa canzone.
0: Allora, semplicemente ci sono tante, tante, tante canzoni di uomini che ci stanno provando, che approcciano a una ragazza, ma se fosse il contrario, cioè se fosse la donna che per prima decide, boom, punta e va, come sarebbe? E quindi descrive letteralmente questo, perché io sono una persona così, prendo, punto e vado. E quindi ho descritto letteralmente una situazione
1: No.
0: che descrive proprio questo.
1: Infatti la canzone invita a lasciarsi andare attraverso la musica e la danza. E qual è il messaggio che speri arrivi a chi ascolterà questa canzone per la prima volta? Qual è il tuo punto focus cui volevi mirare al pubblico?
0: Credo appunto proprio questa cosa qua, che anche una donna può essere sensuale e può fare il primo passo. Non dobbiamo per forza aspettare l'uomo che si avvicini.
1: Ok. E negli ultimi anni la musica latina è diventata uno dei generi più ascoltati al mondo. E secondo te quale cosa rende questo linguaggio musicale così universale e coinvolgente?
0: Ma allora, credo innanzitutto per chi appunto parla lo spagnolo e quindi comunque lo possa capire i temi delle canzoni, perché comunque si parla sempre d'amore. O un amore che nasce o un amore che è finito. Comunque sempre amore si parla, non è super volgare, ovviamente ci sono
1: Ovviamente.
0: temi di questo genere, ma quindi presumo questo e poi le sonorità che sono molto energetiche, ti danno la voglia, non ti fanno restare ferma.
1: Certo. E il tuo progetto con la Martina Bonita Band, Anima Locali, Discoteche ed Eventi, mantenendo viva la musica dal vivo e il contatto diretto con il pubblico. Quale pensi sia il valore della musica live in un'epoca dominata dagli algoritmi dello streaming?
0: Io credo che abbia un valore immenso. Io sono proprio fissata con il pallino di riuscire a fare ritornare la musica live, perché non rende la stessa emozione. Ritorniamo sempre lì, il discorso poi ritorna sempre all'emozione. Avere un DJ che nulla toglie a un DJ, ovviamente, però avere un DJ che fa partire canzoni non è la stessa cosa di come avere i musicisti che ti suonano dal vivo, che te la cantano dal vivo, che interagiscono con te, che ballano insieme a te, perché nelle mie serate a volte mi metto anche a ballare con la gente, quindi questo interscambio di nuovo di emozioni che rendono, secondo me, la serata unica, ogni serata a sé, perché non potrà mai essere sempre la stessa la canzone suonata.
2: Martina,
1: Certo.
2: scusa, una curiosità, ma
3: Curioso. Sei curioso
2: il
3: tu?
2: cognome Bonita, il tuo originale?
0: Come?
2: Il cognome Bonita, il tuo originale?
0: No, no, no, Bonita è il mio nome
2: Ecco,
0: d'arte. È un
2: appunto. Ci
0: nomignolo
2: fa.
0: che generalmente tra amici si dà sempre un nomignolo, no? Come il
3: Nomignolo,
0: Flacco,
3: certo.
0: il Magro, oppure è il Gordo. E a me sempre mi hanno chiamato Bonita,
2: Ah, è
0: quindi
2: proprio, sì, sudamericano.
0: me ne sono applicata come nome d'arte.
3: Bene, allora perdonatemi se io entro un pochino a gamba tesa sull'intervista, perché ho bisogno di chiedere a Martina Bonita se potessi parlare con la te stessa di non 20 anni fa, perché sei giovanissima, ma di qualche anno fa, per così, dire a te stesso

0: pensa devi fare questo piuttosto che quell'altro, cosa gli diresti?
1: Allora, innanzitutto, quando ho visto questo tema dell'intervista mi è piaciuto un sacco, perché io ci penso molto spesso a come potrebbe essere un incontro con la me del passato. In questi anni sono cambiata un sacco, ho lavorato molto su me stessa, sulla mia personalità e anche proprio sul mio modo di cantare, sul mio modo di pormi, sul mio modo di com'è uno spettacolo. Quindi quasi quasi credo che se potesse esserci l'occasione di poter tornare indietro, non tornerei indietro, perché la me del passato ha fatto esattamente tutto quello che doveva fare per arrivare a quello che sono oggi. Quindi non le farei cambiare niente. Sicuramente, magari, se dovessi effettivamente tornare indietro, allora le farei coraggio e le direi di andare avanti. Però anche questo non lo direi, perché ha trovato la forza di farcela da sola, quindi non ha bisogno di qualcuno che torna indietro per dirglielo.
2: Certo.
0: Lo sai, Martina, devo dire che ci hai spiazzato tutti. Complimenti. Bella storia.
2: Però avrebbe potuto dirgli: guarda che tra 10 anni sarei ospite a 120 chicchi di musica, capito?
0: Potremmo
2: prepararla,
0: Anzi, quasi certamente.
2: Esatto.
0: Ringraziamo Martina Bonita e ringraziamo anche l'etichetta Toto Band APS. Grazie
2: un
0: Martina.
2: Bel brano fresco, proprio estivo, diciamo, perché darci una bella rifrescata visto che siamo a 30 e passa gradi.
0: Grazie Martina.
1: Grazie
2: Martina.
1: Voi per avermi invitato. Un beso a todo.
2: Gracias.
0: Gracias. Gracias. Dai che ci ascoltiamo. Ciao. Il brano. Vai che ce n'è. Vai.
2: Ciao.
0: Regia.

0: promuovere il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, sono Olga Serina e vi comunico che realizzo opere pittoriche di arte sacra e copie d'autore. Potete visionare il mio sito web www.olgaserina.it oppure il mio video pubblicato nel mio canale YouTube Olga Serina. Questo video si chiama Arte Pura e contiene 650 mie opere pittoriche.
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete. Ciao!
3: Ciao a tutti, sono Pietro Corcato, qui per dirvi che Corso Cavallotti 28 è stato presentato a 120 Chicchi di Musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e di tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
4: Ciao 120 Chicchi di Musica, sono Taras Solani. Volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti. Argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Mi potete trovare sui social. Noi ci vediamo presto. Un bacio.
5: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
6: Ta-ta-ta-ra, eccoci qua.
7: È stata siamo rientrati, una grandissima artista Martina Bonetta, cercatela nei social,
6: bel brano fresco
7: tutti i suoi brani, veramente in questo momento è la cosa migliore. Ok, bene, okay. Tema della puntata: se potessi parlare o contattare o tornando indietro per pochi secondi nella tua vita la te stessa o il te stesso di tanto tempo fa, cosa gli diresti? Di 20 anni fa?
6: Nel nostro caso va benissimo. Se un ventenne di 10 anni fa, perché 20 anni fa. Certo, anche 20 anni dentro la pancia della madre.
7: 3518442905 che oggi sta bruciando. A parte la temperatura, ci sono arrivati un sacco di messaggi.
6: Intanto diciamo che la nostra Fabiola.
7: Da Fabiola Catalani su YouTube: se dovessi parlare alla me di 20 anni fa, le direi di non farsi troppi problemi su quello che pensano le persone. Sono d'accordo, perché ognuno alla fine pensa agli affari propri e al proprio giardino.
6: Ottimo. Eccola là.
7: Disamina perfetta. Poi leggo anche questo su WhatsApp arrivato poco fa.
6: Ah, vedi?
7: Ciao ragazzi, vi ascolto dal balcone a Monza. Beh, a te, sto cercando un filo d'aria, ma è impossibile stasera. Io mi direi semplicemente di passare più tempo con mio padre. Anni fa correvo sempre, lavoravo anche il sabato e la domenica. Pensavo solo alla ditta e gli dicevo sempre: papà, andiamo a mangiare insieme la settimana prossima. Poi lui se n'è andato e se n'è andato all'improvviso. E quella settimana prossima non è mai arrivata. Ci penso spesso in queste notti d'estate in cui non si dorme. Pensateci bene anche voi ragazzi. Grande Roberto.
6: Bello, che dire, grande chapeau. Riflessione.
7: Chapeau. Bellissimo. Bene, leggiamo altri messaggi che sì, però sono arrivati in pre-puntata. Chi parte? Come eravamo
6: non
7: messi?
6: Non so, partiamo con...
7: Ela?
6: Ela.
8: Allora, Laura Valli, se potessi parlare alla me di 20 anni fa, le direi: lascia stare quel biondino che ti fa disperare. Tra qualche anno incontri un moro fantastico. Eccolo. Che ti farà fare 2 figli meravigliosi e soprattutto impara a cucinare prima, che i primi anni di matrimonio avete mangiato solo bastoncini di pesce. Il lunedì sera con voi è un rito. Frenzy 81,
7: vai,
8: ciao.
7: Frenzy. Ciao.
8: Io alla me stessa del passato direi: iscriviti a quella cavolo di facoltà di fotografia, anche se tutti dicono che non si trova lavoro. Ho fatto economia per accontentare i miei, oggi faccio la contabile da Bologna, odio il mio lavoro e la macchina fotografica è rimasta chiusa in un cassetto per 20 anni. Solo ora sto ricominciando a scattare, ma se avessi avuto il coraggio allora, ascoltate sempre il vostro cuore, non i consigli dei genitori. Vabbè, anche i consigli vanno ascoltati. Messaggi lunghi,
7: gente, sì, allora. Sì, particolarmente. Andiamo avanti?
8: Anna Maria da Bari? Buonasera a tutti, io al me stesso di 20 anni fa, che allora aveva 50 anni ed era sempre stressata per la casa, direi di viaggiare di più. Ora ne ho 72, l'artrite si fa sentire e girare il mondo è diventato faticoso. Muovetevi quando siete giovani, lasciate i piatti nel lavandino e andate, che la casa pulita non vi lascia nessun ricordo.
6: Ma poi chi li lava i piatti?
7: Io domani mattina mi tocca.
8: Prossimi. Vai, giochi.
9: Aspetta che lo sto cercando. Ok.
6: allora, zia Sam, abbiamo... 78.
9: Zia Sam, dice? 78 dice, a me del liceo direi solo una cosa, non vendere la collezione di carte di Pokémon che avevi in soffitta. L'anno scorso ho scoperto che oggi valgono quanto un monolocale. È proprio vero?
7: Eh sì.
9: È proprio vero, è un business ora. Poi abbiamo nonna Clara.
6: Ciao nonna.
9: Buonasera ragazzi, sono Clara da Lecce. Siete un appuntamento fisso per me all'inizio della settimana. Al mio stesso di 20 anni fa direi di non smettere di ballare liscio col mio marito nelle serate d'estate. Abbiamo smesso perché diceva che gli facevano male i piedi, ma quando ci divertivamo. Ma quanto ci divertivamo. Un bacio alla radio.
6: Oh, abbiamo letto.
7: Grazie.
6: Ma tutti i lunghi li hanno fatti, sì. Io mi sono messo d'accordo.
7: Male, dai, sono più belli,
6: le altre volte erano proprio una frase, complimenti.
7: C'è tanto da dire,
6: molto introspettivi.
7: Sì.
6: Piace
7: sì,
6: questa,
7: da
6: questo
7: con
6: tema.
7: Voi. 351-844-2905, adesso musica, maestro.
6: Un altro brano, vai. No,
7: proposta musicale della settimana, Lolo DJ, Gianni Fanti e Robert Oak, Zanzibar. Occhio che spacca questo, eh!
6: Più tardi!

0: inviare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Atosci, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
3: Marco,
4: Federica,
5: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao.
6: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica. Io sono Canestri. È uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi, ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Lusciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Lusciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
8: 120 Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
9: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi, 346 50 11 775.

0: Yo, eccoci. 120 chicchi di musica, qua. Secondo caffè del dopo cena. Lo prendiamo con un ospite di grandissimo rilievo, un grande artista. Lui si chiama Stefano Manenti, però che diciamo che tecnologicamente ha qualche problemino oggi. Per
1: non
0: cui...
1: trova l'icona della telecamerina.
0: Come mai?
1: Ma secondo me prima o poi...
0: Sì, la trova, la
1: intanto,
0: trova.
1: Intanto ciao Stefano, ci senti?
0: Ciao, sì. E benvenuto.
2: Sì, ciao, scusatemi, ma...
1: mettiamo un fermo immagine.
2: Che tristezza, veramente, scusatemi.
0: No,
2: cioè,
0: no.
2: Che figuraccia.
1: Cioè, abbiamo anche un'immagine, cioè... di una torta, vuoi mettere l'immagine di una torta?
0: Insomma,
1: adesso ho capito
0: che
1: perché
0: figata,
1: c'è uscita
0: l'immagine di una torta. No, no.
2: Cioè, ma è incredibile, non riuscite a vedermi.
1: No, no, ma no, probabilmente no, no, no. Ti sei perso. Se no mettiamo un'immagine statica di te.
2: Sì, ma
1: dai.
2: Figurati.
1: Dai. Allora. Poi quando riuscirai, eventualmente.
2: Che tristezza, mi dispiace.
1: No, non è una...
2: mi dispiace,
1: no, dai,
2: perché
1: figurati.
2: È un'ora che mi sto preparando a questo incontro.
1: Invece,
2: E quindi costa.
1: È strano. Dovresti averla
2: anche
1: lì.
2: Con questa.
0: Va bene, dai, ma andiamo avanti così.
1: Sì, non c'è problema. Dai, fai in modo che.
0: Vabbè, nel frattempo,
1: noi ti vediamo,
0: nel frattempo, l'immagine. Diamo subito la parola alla nostra speaker. Ela, vai.
3: Allora, oggi è con noi quindi Stefano Manenti, cantautore romano con oltre 30 anni di carriera, autore e interprete di numerosi album e protagonista di un lungo percorso tra concerti, orchestre e insegnamento. Ci presenta il suo nuovo singolo Baciami, che anticipa il suo prossimo progetto discografico. Quindi buonasera Stefano, benvenuto. Sei un po' timido perché non ti vediamo.
2: Buonasera a voi, scusate, no, più che altro sono uno che avete completamente capito, non in grado manco di farsi vedere come si dice a Roma con la telecamera, quindi...
0: No,
2: figurati,
3: non preoccuparti,
2: figurati
3: Stefano.
2: Se riesco
3: allora,
2: a farmi
3: Stefano,
2: baciare.
3: La musica ti ha... ok, allora Stefano, la musica ti accompagna praticamente da tutta la vita. Qual è il primo ricordo che conservi legato alla musica e quando hai capito che sarebbe diventata la tua professione?
2: Allora, il mio primo ricordo legato alla musica è il medico di famiglia, all'epoca non c'era il pediatra, che disse a mia madre: questo bambino non parla, toglietegli la musica. E questo è il mio primo ricordo. Poi il medico di famiglia probabilmente ha fatto un altro tipo di carriera, tant'è vero che io sono diventato un uomo che ama la musica, che la insegno ed è stata la mia salvezza.
3: Sì, oltre ad essere un cantautore, hai dedicato diversi anni, lo dicevi, all'insegnamento e anche del canto. Quanto è importante per te trasmettere tutta la tua esperienza alle nuove generazioni?
2: Che bella domanda. Allora, alle nuove generazioni bisogna innanzitutto esprimere il concetto dello studio, perché lo studio è la prima cosa. Poi adesso i talent ci propinano queste capacità di diventare famosi con una facilità estrema, ma il problema non è diventare famosi, è rimanere, non dico famosi, ma rimanere comunque nel proprio ambito, perché c'è tanta gente che diventa famosa, poi non lo è più, ma continua a vivere di musica.
3: Beh, certo. Mantieni un'indipendenza artistica senza un'etichetta discografica, gestendo il tuo percorso quindi in autonomia. Qual è stata la scelta più consapevole dietro questa decisione di rimanere indipendente?
2: Allora, la mia indipendenza nasce fondamentalmente da un discorso molto chiaro e sensibile. C'è stato un momento in cui ho avuto l'opportunità di farmi ascoltare E nel momento in cui, e c'è stato un momento in cui non mi ha ascoltato più nessuno. Il successo è così, a volte va, a volte viene. L'importante è rimanere saldi sulle proprie regole. Io continuo ad essere un artista, un cantautore, e mi sta bene così.
3: Certo, in effetti. Ascolta, col tuo brano Baciami, nel tuo brano affronti il tema della tentazione e del tradimento con la frase "ma non sotto le stelle", quindi lontano da occhi indiscreti. Com'è nata questa immagine e cosa rappresenta per te il contrasto tra il desiderio e la necessità di nascondersi?
2: Ammazza, oh, non vi sfugge niente, è incredibile. Siete pazzeschi. Peccato che mi ero pure preparato con un occhialetto molto carino.
1: Beh, ma ci abbiamo la foto.
2: No, vabbè, ma la foto. No,
3: sì, Stefano, io ti vedo in questa foto e quindi insomma, ecco. Non preoccuparti.
2: Allora, Baciami, Baciami è una. È in qualche modo. Non so come dirvelo, ma io sono un cantautore che parlo d'amore, parlo. Questa è stata un po' una trasgressione che insieme al mio coautore Amedeo Circoli ci siamo voluti togliere quasi un sassolino dalla scarpa, ecco, quindi ci può stare, no? Nell'estate.
3: Sì. Infatti tu descrivi il brano come una canzone che celebra l'amore esagerato, quello vero, quello desiderato.
2: Sì,
3: e sottolinei
2: io...
3: che il desiderio vince sempre.
2: Allora, io dico, allora, innanzitutto parto dal discorso che io sono un boomer, come mi definisce il mio figlio adolescente. Quindi quando ha sentito il brano ha detto a papà, ma dove andare, capito? Capito? Ma ha detto
3: sì.
2: A papà, capito? Perché sì, noi siamo a Roma.
3: L'avevamo, diciamo, quasi capito.
2: Quasi capito, vero? Ecco.
1: Sì.
2: Allora, ci
3: avevi
2: può stare.
3: Avevi notato che non ci sfugge nulla, quindi.
2: Assolutamente. Ci può stare. Baciami è un po' una trasgressione che ho voluto fare alla mia musica che potete poi trovare su YouTube. Sì. E sentirete che comunque baciami veramente non c'entra niente con la mia produzione discografica.
3: Ascoltami Stefano, ma se potessi parlare con il te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti?
2: Buttati.
1: Dove?
2: Ma no, non da finestra,
1: Argianicolo.
2: No, ma no. Che?
3: No, buttati, non so, sull'accordo anulare, sull'accordo.
2: No, buttate, nel senso, ecco. Che poi alla fine...
3: provaci, diciamo, provaci.
2: Molto di più, osa, osa. Osa.
1: Bello, sì.
2: Osa.
3: Ascolta Stefano, dopo tanti anni di carriera, cosa riesce ancora ad emozionarti prima di salire sul palco o di entrare in studio di registrazione?
2: Allora, io c'ho almeno più di 1000 concerti.
3: Caspita.
2: Sono tanti. E io voglio dirvi, ho cantato al Casino di Saint Vincent, ma no, non perché voglio fare il top, no? Ho cantato anche nella più becera pizzeria o rosticceria romana con due persone davanti.
1: Bello.
2: Mantengo sempre lo stesso rispetto. C'ho una grande paura ogni volta che salgo le scale, no? Magari quegli scalini di un palcoscenico. C'ho un grande rispetto.
3: Hai ragione, hai perfettamente ragione. Stefano, anche se non ti vediamo, noi siamo stati contenti di averti qui a 120 chicchi di musica e non vediamo l'ora di rivederti, e potremo quindi seguirci su YouTube, come ci dicevi, e tutti i tuoi social, anche se sei un boomer.
1: E anche
3: giusto?
1: Dal vivo.
3: Eh?
2: Soprattutto da vivo.
1: Anche da, no, da vivo, dal vivo.
2: No, soprattutto da
3: noi
2: vivo.
3: Noi ti ringraziamo.
1: Dal vivo, certo,
3: sì.
1: È da vivo, dal vivo.
2: Grazie a voi.
0: Grande
3: grazie,
0: Stefano,
3: grazie.
0: Sei un grande.
2: Vi voglio bene.
0: Anche noi a te, grandissimo.
1: È nato un amore. Ciao.
2: Baciami.
1: Baciami è il brano.
3: Ciao Stefano, ciao.
2: Ciao.
1: E ce l'ascoltiamo.

0: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Matteo Bordino, ho 39 anni e sono non vedente e dal 31 gennaio è presente su tutti gli store digitali I Sogni nel Cassetto, scritta da me che vuol dare forza e spinta a tutti I sogni che rimangono chiusi dentro di noi senza mai dargli una possibilità. Mi potete trovare cercando I Sogni nel Cassetto Matteo Bordino. Ringrazio 120 chicchi di musica e buon ascolto.
2: Ciao 120 chicchi di musica, sono Taras Solani, volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti, argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, mi potete trovare sui social, noi ci vediamo presto. Un bacio.
3: Un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica, io sono Canestri, è uscito il mio nuovo brano Nel buio e parlo direttamente a te, se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi, a me poi mi troverai facilmente in tutti I canali social. Un caro saluto, buona musica.
4: 120 chicchi di musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: Yo, eccoci.
6: Eccoci
5: Stefano
6: qua.
5: Manenti è stato con noi.
6: È stato
5: poco
6: con
5: fa.
6: Noi anche se non l'abbiamo visto.
5: Anche sì, è stato con noi. Vabbè. Virtualmente, anche perché certo. non è riuscito a attivare la webcam. Però ci ha raccontato veramente tanto della sua vita artistica. Sì. Grande, grande Stefano. Bene, tema della puntata. Se potessi parlare al te stesso, la te stessa di 20 anni fa. Cosa gli diresti? Cosa consiglieresti? Sono arrivati un sacco di messaggi.
6: Anche qui
5: c'è il WhatsApp che sta prendendo fuoco, però siccome prima abbiamo iniziato con quelli di WhatsApp, sentiamo un pochino quelli di prepuntata. Chi è che ci racconta qualcosa?
6: Giotti,
5: se non sbaglio, vai.
7: Allora, c'è Alex Rider che ci dice, gli direi, smetti di fumare subito, non aspettare l'infarto a 45 anni per capire che I polmoni ti servono.
6: Aia.
7: Un saluto a tutti chicchi.
5: A tutti i fumatori.
6: A tutti, salutiamo fumatori qua a fianco.
5: Ok.
7: Poi c'è Barbara 76 che ci dice, ho visto la pubblicità della puntata e volevo partecipare.
5: Certo.
7: E direi di fare quel corso di teatro che è sempre rimandato per timidezza. La vita è troppo corta per passarla a guardare gli altri che si divertono sul palco.
5: Bello anche questo.
7: Concordo.
8: Antonio Esposito. Buonasera da Napoli, la mia città. Al me stesso del 2006 direi di non vendere per nessuna ragione al mondo la Vespa 50 Special che mi aveva regalato mio nonno. L'ho data via per 4 soldi perché mi serviva spazio in garage e ancora oggi, ogni volta che ne vedo sfrecciare una sul lungomare, mi viene il magone.
6: Ahia.
8: Chicca 90.
5: Ciao Chicca.
8: Oddio,
6: Ciao 90.
8: Oddio,
6: ciao,
8: ragazzi, Chicca. Che viaggio nel tempo. Scrivo da Perugia. Alla me adolescente direi di non tagliarsi I capelli da sola in bagno seguendo I tutorial, che sono andata in giro per 3 mesi con una frangia inguardabile. Per il resto, goditi la giovinezza.
5: È mica sbagliato. Allora, perdona Giotti, ti blocco un attimo perché c'è ripeto, ce ne sono tantissimi da WhatsApp. Ricky Ribel dice: bella raga, stasera vi ascolto mentre mi fumo una sigaretta ai giardinetti qui a Mestre. In casa si muore, non solo in casa tua. Al me stesso di 5 o 6 anni fa direi solo: compra I bitcoin e tienili là, non toccarli. A quest'ora stavo a trasmettere con voi da una barca a vela invece di stare qui a pensare alle bollette all'inizio della settimana.
6: Magari.
5: Che bello, un altro dei bellissimi messaggi che ci stanno arrivando. Giotti,
6: continuiamo.
7: Giovanni Vitali ci dice, un saluto da Reggio Emilia a tutta la radio.
6: Ciao.
7: Cosa direi a Giovanni di 20 anni fa? Di non prendersela così tanto per I capelli che cadevano. Alla fine rasato sto pure meglio ed estate sudo anche di meno. Un abbraccio. Vabbè, serve noi, in questo periodo.
6: Non abbiamo questi problemi.
5: No, assolutamente. Poi...
8: Sonia da Sanremo, io sono Sonia e vi scrivo da Sanremo. Alla me stessa degli inizi direi di osare di più. Ero così timida, avevo paura anche di dire la mia durante le riunioni di lavoro. Vorrei scrollarla e dirle: guarda che vali molto più di quello che credi, tira fuori le unghie.
5: Giusto, giusto. Ci vuole forza, ci vuole coraggio, ci vuole tutto, tutto.
6: Molto ficcanti.
5: Ci vuole anche un momento di lettura da YouTube. C'è Simone Pitarello. Ciao Simo, ciao, grandissimo. Simo. Tema della puntata, devi mandarci qualcosa, che lo fai sempre.
6: Sì.
5: Dice che anni 90, figata. Sì, il brano che abbiamo mandato prima di Stefano Manenti. E poi c'è ciao Giotti e ciao Ela da Simone Pitarello, nostro ascoltatore. Ciao. Assiduo.
7: Ciao,
5: vediamo assiduo. Tra l'altro
6: è anche stato ospite.
5: Vediamo.
6: Abbiamo altri WhatsApp? Ci...
5: Sì, abbiamo un altro WhatsApp. Ce l'abbiamo il tempo, regia?
6: Sì, sì, vai col tempo, vai.
5: Sì,
6: vai,
5: sì, dai, velocissimo.
6: Vai. Sì.
5: Mamma mia, quanti sono.
6: No, uno.
5: Giulia d'Ancona. Ciao ragazzi dei 120 Chicchi, sono Giulia d'Ancona. Vi stresso ogni lunedì sera.
6: No,
5: non ci stressi, ci fa piacerissimo.
6: Alle
5: me stessa di 17 anni direi di non piangere per quel bulletto che non filava di striscio. Ma questa l'abbiamo già letto, sbaglio?
6: Non so, tanti bulletti ci sono.
5: Certo.
7: Gli argomenti sono quelli.
5: Ok, Marco da Piacenza, direi di eccolo qui, se potessi parlare con il me stesso ventenne mi direi di accettare quel contratto a tempo indeterminato in banca. Ho voluto fare l'artista, ho aperto una piccola etichetta musicale e dopo 10 anni di debiti ho dovuto chiudere. Oggi faccio il magazziniere, sono felice lo stesso.
6: Vabbè,
5: ma quell'età, la stabilità ti sembra una prigione e invece spesso è solo un paracadute. Ci rifletto spesso la sera quando c'è questo silenzio. Proposta musicale della
6: ancora,
5: settimana,
6: sì, sì.
5: Emanuela Suanno, Equilibrio, a tra poco, dai.
6: A più tardi.
5: Vai che ce n'è.
6: Oh là là.

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Rafael, sono un cantautore emergente italo-brasiliano. Se volete sentire la mia musica è su tutte le piattaforme streaming, Spotify, Amazon Music, YouTube. Seguitemi su Instagram e mi raccomando, enjoy the music!
2: Ciao a tutti gli amici di 120 chicchi di musica.
3: Noi siamo i Minefields e questo è il nostro nuovo album Chu, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook.
4: ...120 chicchi di musica su R102. Ora anche sul DAB del Ticino.

Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Eccoci. Vai,
1: grazie.
0: Regia.
1: Possiamo
0: grazie,
1: fare
0: regia.
1: Un encomio alla regia?
0: Sì, salutiamo la regia.
1: Porta via.
0: Bene, siamo prima di presentare la ospite prossima del Caffè del Dopocena, vi ricordo nuovo sponsor, o meglio, coloro che ci stanno dando forza, grinta e anche di più.
1: E incoraggiamento, diciamo.
0: Barbistro Dolce Aroma in via Viale Repubblica.
1: Sì, io direi di sì.
0: Viale Repubblica sì. Numero 1. Fateci un salto e ditegli che vi stiamo mandando noi.
1: Così Oristano, vi sbattono fuori.
0: Oristano.
1: Vi sbattono fuori.
0: E con noi Anastasia Anymore.
1: Ciao Anastasia.
0: Ciao Anastasia, benvenuta. Come va? Tutto bene? Allora, per l'intervista c'è lei, c'è Giotti.
2: Vai, ciao, ciao Anastasia, ciao, come stai? Tutto bene? Mamma mia, che bello conoscerti e benvenuto in questo programma, questo nostro programma 120 chicchi di musica. E la tua storia è davvero particolare, dal giornalismo televisivo in Bielorussia alla scrittura e produzione musicale in Italia. Volevo chiederti qual è stato il momento in cui hai capito che la musica sarebbe diventata il tuo linguaggio principale.
3: Allora, innanzitutto saluto a tutti, aspettavo questo momento di vedervi e di scambiare due parole. Allora sì, il mio percorso è un po' particolare e insolito, che racconto già da 2 mesi, questa mia storia è un po' particolare, vero? E la musica non è che aspettavo un certo momento per capire questa, sempre ci accompagna, come chiunque di noi la musica accompagna il nostro percorso. Soltanto che il format della canzone, questo mi è arrivato soltanto un anno e qualche mese fa, quando io scrivevo i testi, però dovevo musicarli per propagandare la mia poesia, perché chi legge giorno d'oggi è difficile, siamo tutti di corsa, perciò io ho pensato che la forma migliore è la canzone, perché arriva, non aspetta che vengano a leggerla la poesia. La poesia va, come dire, senza chiedere anche il permesso, va a incontrare un po' tutti. E così, diciamo, si è formato questo format della scrittura di testi musicali e la produzione proprio di brani.
2: Esatto, è vero, infatti tu hai usato una parola che arriva, infatti volevo chiederti appunto, prima di arrivare a Strega, parliamo del progetto che la contiene, che sono 30 brani per 30 voci, è un'idea decisamente ambiziosa, diciamocelo, come è nata e cosa rappresenta per te questo brano?
3: È nata in una maniera spontanea, veramente, come anche tutta questa mia nuova attività che è la scrittura delle poesie, perché io sì che ho la formazione del giornalista, però nella vita mi occupavo di tutto il resto per vari motivi. Spostandomi in Italia mi mancava anche la conoscenza di italiano, della lingua, per poter scrivere e esercitare la professione. No, è stato arrivato il momento un po' di fermo con la poesia qualche anno, con la pandemia qualche anno fa, perciò ho avuto questo tempo per pensare e ho cominciato a scrivere, cioè la poesia che è arrivata proprio da me. Io ho cominciato a scrivere prima in russo, poi per portare questo significato agli amici conoscenti in Italia ho detto no, non si può raccontare la poesia, bisogna riscriverla in italiano. Così ho scritto in italiano e ho musicato in italiano i brani. Perciò dico, come si fa adesso a propagandare, a far vivere queste canzoni e quanti devono essere? E all'inizio non avevo un'idea ben precisa. Ho cominciato a strutturare queste cose strada facendo. Incontravo le persone, parlavo con quelle che sono già nel settore. Poi ho creduto molto a quello che si chiama intuito femminile, seguivo il cuore.
2: Conosciamo.
3: Esatto. E allora ho capito che io vorrei fare una specie di, siccome io non canto, io volevo presentarmi come e pormi come l'autrice di brani, come anche la produttrice e anche la direttrice artistica, cioè che sia proprio la mia narrazione in questa forma musicale. E prima di trovare, diciamo, specializzazione, ho detto provo un po' vari generi, varie voci, varie mood musicali e poi vediamo cosa funziona meglio. Ho fatto, dico, 30 mi sembrava giusto, come se fosse il mio Sanremo personale. E allora così è nato questo format.
2: Infatti il tuo singolo Strega è un estratto da un EP Bacio di Fortuna. questo è più Un bacio di fortuna, il primo capitolo di questo percorso. Perché hai scelto proprio questo titolo e che significato ha per te il concetto di fortuna nella musica e nella vita?
3: Allora, sì, sono 30 brani e io ho messo un po' di tempo per capire come uscirne. Allora ho diviso in 6 parti questo mio progetto. Ogni EP ha 5 brani con 5 storie diverse, 5 voci diverse, 5 generi diversi, se vogliamo. Allora, per unirli, dico, quale potrebbe essere un tema che unisce tutti questi EP? Dico, una fortuna, perché in qualche maniera quando ascoltiamo la musica vogliamo trovare o le risposte alle domande che non conosciamo, oppure trovare trovare noi stessi, rispecchiarsi in questi brani che ci danno un comfort, in qualche maniera non ci fanno sentire da sole, oppure noi troviamo in queste canzoni magari uno strumento per comunicare con gli altri. E comunque sempre è una fortuna che unisce tutta questa narrazione. E come un bacio di fortuna vuol dire che con questo messaggio volevo raccontare che io auguro a tutti di essere, provare di trovare se stessi in questi brani, e magari questi brani possono aiutare nella vita di ciascuno.
2: Certo, infatti arriviamo al tuo brano clou, il famoso strega, e il brano ribalta completamente uno stereotipo e trasforma la strega in un simbolo di forza, fascino, libertà femminile, che trovo che siano dei temi bellissimi. Da dove nasce questa visione?
3: Visione, essendo donna, io ho sempre avuto questa, la percezione che la donna comunque è libera, anche se magari le idee, archetipi storici tenevano un po' di fermare questa nostra forza lunare che ha qualsiasi donna, perché gli uomini, magari, scusate, gli uomini che magari ci ascoltano o ci guardano, senza poter spiegare alcuni nostri comportamenti, alcune nostre energie, cercavano di fermarci un attimo. Ecco, invece la donna non si può fermare con la forza, perché comunque in qualche maniera riuscirà a fare quello che ha già la sua idea e comunque vuole realizzare, anche se non in modo apparentemente, riuscirà comunque a fare quello che hai nella mente. Ecco, e allora io volevo dare questo strumento alle donne di sentirsi più libere, come le streghe che volano sopra le città.
2: Arriviamo alla domanda clou, il tema di questa serata. Se potessi parlare con te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti? Cosa ti diresti?
3: Innanzitutto metterei me stessa a mio agio con qualche barzelletta. Per esempio, proporrei a me stessa di entrare nel club di streghette, anche perché, per esempio, le streghe non si invecchiano, almeno con l'anima. Ecco, questa è la prima cosa. E poi passerei alle cose più serie, tipo, cara Anastasia, la vita fa male, ma comunque va vissuta. E quando ogni volta ti sembrerà che sia finita, in realtà non è finita, è soltanto cambiato scenario. Perciò vivi tutti questi momenti e vai avanti. Poi sappi che sarai invidiata quando sarai vicino al successo, oppure per la strada verso questo successo. Fregatene. Continua il tuo percorso. Poi sarai tradita più volte, però non dare il secondo chance, perché di solito non funziona il secondo chance. Poi cerca di essere te stessa, non aver paura di essere buffa, di dimostrare le proprie debolezze, le proprie imperfezioni, perché specialmente nel mondo creativo la gente non apprezza la plastica artificiale, ma apprezza le caratteristiche umane, perché così si rispecchia se stessa in queste caratteristiche. Poi direi anche di imparare a essere autocritica, perché è un processo doloroso ma liberatorio. Ecco, poi direi di perdonare le persone che non crederanno in te, perché facendo così loro dimostrano le proprie mancanze di fiducia di loro stessi. E poi l'ultima cosa che potrei aggiungere, pensa perpendicolare, non seguire le mode, ma cerca di fare la moda tua, di lanciare la moda tua. Perciò vivi tutti questi momenti, perché un giorno scriverai album, 30 brani per 30 artisti in italiano, e produrrai questi 6 EP, Un Bacio di Fortuna, che saranno presentati dal programma 124.
1: Ecco, quello lì volevamo arrivare, infatti ho detto sicuro. Lì volevamo arrivare 20 anni fa.
2: Oh. Esaustiva, bravissima.
1: Grazie Anastasia.
0: Grazie.
1: Hai fatto proprio un, no,
0: cioè,
1: un concentrato.
0: Orgogliosi di noi stessi, del passato, del futuro.
1: Beh, un concentrato di vita, insomma, praticamente.
0: Noi sì.
1: No, adesso è l'ultimo che ha fatto.
0: Ringraziamo Anastasia Anymore, grazie carissima, grazie di essere stata con noi, di averci portato a conoscenza della tua bellissima, importantissima e intensa vita artistica. Grazie Anastasia.
3: Grazie.
1: E allora grazie. Ci ascoltiamo?
0: Ma io direi di sì.
1: Brano Strega, dai.
0: Strega, mm-hmm. Dai, che bello, ce l'ascoltiamo subito, direi, dai.
1: A più tardi.
0: A tra poco, non cambiate assolutamente il link, eh.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
2: Noi siamo gli Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
3: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
4: Un saluto a tutti.
1: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
2: E rock and roll!
5: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco. Uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz? Io sono Braff, Qualcosa in più.
6: Ciao ragazzi, stasera siamo noi degli Stonale, in assenza del batterista e del bassista, siamo qui per presentare il nostro nuovo singolo che si chiama Vola da Letto.
7: La canzone è una canzone d'amore che è stata riarrangiata con due musicisti di altissimo livello, Giordano Gambogi e Alessandro Lugli. Il pezzo è stato scritto da Filippo Grimaldi.
8: Il brano l'ho scritto insieme a mia figlia in un periodo critico della nostra vita, è un brano pieno di sentimenti. Ascoltatelo.
9: 120 chicchi di musica. Tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
10: Yo, pam, pam, pam. Rieccoci nei 120 pam. Chicchi di musica. Ancora il discorrendo. È un discorrendo che questa settimana ha fatto veramente parlare tantissimo. Infatti ci sono giunti tantissimi messaggi durante la diretta, cosa che succede non tanto spesso,
11: raramente,
10: ma
11: però
10: anche in pre-diretta, caspita,
11: oggi
10: veramente
11: si è svegliato dopo del tempo il nostro amico
10: il nostro
11: Simone
10: amico Pitarello.
11: Pitarello,
10: artista, grandissimo artista tra l'altro, da seguire assolutamente. Infatti dice Simone Pitarello, ecco,
11: sì, ce l'abbiamo giù.
10: Ecco, bello, questo
11: sì,
10: al
11: bello.
10: Me stesso di 20 anni fa, ricordiamo il titolo e quindi il tema della puntata è se potessi tornare indietro nel tempo, cosa diresti al te stesso, alla te stessa di 20
11: di
10: anni
11: 20
10: fa?
11: Anni fa, diciamo.
10: Leggi tu.
11: Questo?
10: Yes.
11: Vabbè, allora, Simone Pitarello, al me stesso di 20 anni fa direi: fai molto peggio di quello che credi essere giusto fare. Nella peggiore delle ipotesi sarà materiale in più grazie al quale scrivere canzoni.

0: canzoni, perché ricordiamo che appunto Simone Pitarello è un artista anche, no?
1: Ma tu non l'hai letto tutto il messaggio.
0: Sì, la fine finisce così, un sorrisino, una cosa. Giotti, contattami. No, no, fallevamo.
1: Buono, sì, ma buono.
0: Però, allora, saluti io, ciao, Simone Pitarello.
1: Dice ancora, vero cara Anastasia, Paul McCartney diceva che scrivere musica innanzitutto è una autoterapia salvifica, e siamo d'accordo, la musica porta solo ed esclusivamente buon umore e poi che cosa? Pace dell'anima, porta tanto, porta tanto, porta energia. Vediamo un po' ancora. Giovanni Z9V dice: grande Anastasia, complimenti.
0: Anastasia, certo.
1: Poi ancora Anastasia Nimor, grazie ragazzi della condivisione.
0: Grazie a te.
1: Avremo diverse proposte musicali da parte di Anastasia, perché ci siamo messi già d'accordo. Grandissima artista.
0: Sì, sì,
1: anche
0: sentito.
1: Lei, vediamo quanto, se c'è ancora un po' di tempo.
0: Abbiamo
1: parlare
0: qualcosa?
1: Le ragazze?
0: No, ci abbiamo qualche altro.
1: Sì, messaggino.
0: Non so.
1: Leggo qualcosa da WhatsApp.
0: Vedi un po'
1: WhatsApp.
0: Se abbiamo qualcosa.
1: WhatsApp,
0: sì,
1: che oggi
0: in diretta su WhatsApp.
1: Aspettavamo tra l'altro Matteo Bordino,
0: ah, giusto,
1: che
0: Matteo
1: ci
0: Bordino che
1: ogni
0: luci WhatsApp ogni tanto, ma
1: eccolo qui. No, questo l'ho già letto.
0: Ecco.
1: Ehi là, ecco later. È arrivato, grande. Beh, ti aspettavamo.
0: Eh sì.
1: Ma che stallagna stasera.
0: Eccolo.
1: Siete passati da un programma di musica a una seduta di terapia di gruppo per depressi cronici. Commentiamo dopo.
0: Sì.
1: Con questo caldo e di lunedì sera la gente vuole ritmo e leggerezza per staccare la testa, ma non i vostri pipponi psicologici sui rimpianti di gioventù e le lacrimucce. Meno chiacchiere e mettete la musica, che meglio va.
0: Ok, come
1: allora,
0: si chiama?
1: Massimo 74.
0: Massimo 74?
1: Massimo, ti dico, sei già nei nostri cuori.
0: Esatto. Ma deve
1: nel
0: essere
1: suo,
0: amico
1: nel mio, no,
0: di
1: Real Bittersoul.
0: Real Bittersoul, no, che è il nostro.
1: No, beh, ogni
0: no,
1: settimana, scusa, ogni settimana c'è un tema della puntata che può servire anche non solo per riflettere, anche per lasciarsi dietro un po' di stress, perché chiacchieri con noi, magari ci mandi a quel paese e a noi fa piacere che lo faccia. Benissimo,
0: sì, non aspettiamo
1: a te
0: altro,
1: non piace,
0: effetti.
1: Ma no, noi non siamo di quelli che dicono se non ti piace
0: cambia,
1: no, no. Se non ti piace stai con noi,
0: esatto.
1: rimani con noi, non te ne andare.
0: Forse cambi idea.
1: Certo.
0: Oppure
1: guarda,
0: confermi quello che hai detto. Vabbè.
1: Allora, giusto per dire che secondo me quello che hai scritto può essere anche non condivisibile, però potresti scusarti. Ed è per questo che ti metto questo bel brano.
0: Ah, ecco.
1: È di Gretel. Il titolo è
0: Hansel e Gretel? Ah no,
1: no,
0: Gretel solamente.
1: È di Gretel. Il titolo è
0: Eh?
1: Scusami.
0: Chiedi scusa.

0: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini. Appena uscito il brano Resta Qui, è un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify e ascoltarlo su tutte le piattaforme TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è Restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica, sono Ilenia Leonardini e quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
4: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo È Sempre Così è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque, e volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social e su tutte le piattaforme digitali e vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto, buona musica a tutti, ciao!
5: Chicchi musica, il programma che accende la tua settimana.
6: Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Oh là là, eccoci qua.
1: 120 chicchi di musica, noi che stiamo lessando ancora come dei muggini. Quarto sì, e ultimo caffè del dopo cena, grandissima artista, giovanissima artista, bellissima artista, così frego sia Giotti che Ela, che l'hanno detto
0: oh,
1: prima.
0: Esatto.
1: Lei è Stacy B, ciao Stacy, benvenuta.
2: Buonasera a tutti, grazie mille.
1: Per l'intervista c'è lei, Ela.
0: Vai Ela.
2: Benissimo, allora questa sera l'intervista alla cantautrice Stacy B con il singolo Not Over You dell'agenzia Red and Blue Music Relations di Valentina Seneci. Buonasera Stacy, benvenuta.
3: Buonasera, grazie mille per l'invito.
2: Figurati, grazie a te. Allora, per rompere il ghiaccio, raccontaci chi è Stacy B e come nasce il tuo percorso musicale.
3: Allora, Stacy B è, diciamo, il mio nome d'arte, è nato tutto fin da piccolina perché in casa c'è sempre stata musica e mi ha trasmesso questa mia passione principalmente mia mamma, e all'età di 10 anni ho capito appunto di voler continuare in questo percorso, diciamo, seriamente. Infatti ho iniziato a prendere lezioni di canto e circa 3-4 anni fa ho iniziato a scrivere perché era il mio modo migliore per esprimere le mie emozioni forti, e da lì è nato Stacy B.
2: Quindi canti fin da bambina e studi canto da molti anni, come ora mi hai detto. E quindi quando è che hai capito la musica sarebbe diventata qualcosa di più di una semplice passione?
3: All'età di 10 anni, quando ho iniziato a prendere lezioni di canto, però principalmente con il percorso di Stacy B 3-4 anni fa.
2: Bene, con il brano Not Over You affronta un momento molto delicato, quello in cui si cerca di andare avanti, ma in fondo non si è ancora riusciti a lasciare andare una persona. Com'è nata questa canzone?
3: Questa canzone è nata principalmente da una rottura con una mia relazione, e è nato proprio da quell'emozione in cui appunto lasci andare questa persona pensando di essere, diciamo, pronta, quando in realtà c'è sempre qualcosa che ti lega a lei, o quindi abitudini o dettagli che ti portano sempre al passato, diciamo.
2: Dal punto di vista musicale, Not Over You ha una produzione essenziale che lascia molto spazio all'interpretazione vocale. Quanto è stato importante trovare il giusto equilibrio tra l'emozione e la tecnica musicale?
3: Allora, la tecnica sicuramente è molto importante, ma diciamo bisogna saper mettere, secondo me, tecnica e emozione insieme, quindi non per forza la tecnica di per sé da sola può bastare. Quindi ho voluto cercare di esprimere più l'emozione piuttosto che magari basarmi solo sulla tecnica.
2: Sì, e nel videoclip tutto ruota intorno alle emozioni, come dicevi, e ai dettagli, senza raccontare una storia lineare. Come avete lavorato per trasformare questo messaggio del brano in immagini?
3: Diciamo che volevamo che fosse qualcosa di molto semplice, che mettesse me come soggetto principale per far capire le emozioni, piuttosto che magari fare qualcosa di troppo elaborato.
1: Allora, abbiamo anche un bel messaggio. Aspetta, Ela, perché ho un bel messaggio da parte di Simone Pittarello. Dice: di ho ascoltato Stacy B negli ultimi giorni, mi piace molto il mood anni 2000 e lei è molto in gamba, secondo me. Brava, ti abbraccio.
3: Grazie mille.
1: Dice ancora: entrambi i singoli. Buono, Simo.
0: Buono.
1: Entrambi i singoli sono molto forti, secondo me. Sì, siamo d'accordo. Ela, prego, scusami.
3: Grazie mille.
2: Tra i tuoi riferimenti stessi musicali troviamo artisti come Adele, James Arthur, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran. C'è qualcuno di loro che senti particolarmente vicino al tuo modo di scrivere e interpretare?
3: Credo principalmente Bruno Mars, perché è il mio artista preferito, ma molto anche Olivia Rodrigo, perché nei loro testi mettono specialmente le loro emozioni, e con la musica riescono ad esprimerli, secondo me, ed è proprio quel che vorrei fare io.
2: Dopo il debutto con Nothing at All e Not Over You, che direzione sta prendendo il tuo percorso artistico?
3: L'unica cosa che posso anticipare è che il 17 luglio ci sarà l'uscita del prossimo singolo che si chiama Control e l'obiettivo è proseguire appunto in questo percorso di Stacey Beebe passo dopo passo e magari portare più avanti in live.
2: Quindi ci possiamo aspettare anche un progetto più ampio, quindi.
3: Sì.
2: Sicuramente. Allora, ascolta, se potessi parlare con la te stessa di 20 anni fa, quindi di qualche anno fa, dai, quale consiglio daresti a qualcuno o ti daresti?
3: Allora, sicuramente direi di avere più fiducia in se stessa. E secondo me è una cosa che facciamo molto tutti, ma che si tende soprattutto forse da fare da piccoli, è che si tende molto a confrontarsi con gli altri e quindi le direi, cioè, di non confrontarsi con gli altri per non sentirsi inferiore, che ognuno ha i propri tempi per raggiungere il proprio obiettivo, quindi di credere più in se stessa e nella sua voce e... Sì, nella sua voce, non inteso solo musicalmente, ma proprio come persona.
2: Bene, prima di salutarci, dove possiamo seguirti? Dove il pubblico di 120 Chicchi di Musica e il pubblico in generale, dove potrà seguire le tue canzoni?
3: Mi possono seguire in tutti i social, quindi Instagram, TikTok, YouTube come stacey.beebe.official oppure semplicemente su Spotify o le piattaforme musicali come Stacey Beebe.
2: Bene. Quindi con i tempi, allora.
1: Con i tempi ti dico subito che siamo anche abbastanza indietro. Potresti fare anche una domanda fuori dalla scaletta, però perdonami, Stacey. Ormai è partito il tuo ammiratore e dice:
0: esatto,
1: ciao ragazzi, è fantastica. Biondi a noi, ecco, biondi. Non so,
0: però abbiamo anche
1: Beautiful Anastasia. È sempre...
0: sì,
1: no,
0: ma qui...
1: no
0: è...
1: attenzione. Sanal Bad Mive, vabbè,
0: 8946. Comunque, non so se è un tuo parente, ma
1: Sanal Bad. Sanal Bad o Sanal Bad,
0: uno che ci segue, certo.
1: Non so, Ela o Giotti, avete una domanda supplementare? Sicuramente sì. Certo.
2: Allora, sì, Stacey, fatti chiedere un'altra cosa. Una delle frasi più forti della presentazione parla del contrasto tra ciò che mostriamo agli altri e ciò che proviamo davvero. Quanto pensi sia difficile oggi mostrarsi vulnerabili?
3: Secondo me, diciamo che nella generazione di oggi è molto come... se fosse una debolezza farsi vedere vulnerabili, quando secondo me mostrare ciò che si prova davvero e quindi essere consapevoli di ciò che si prova è invece una forza, perché si è consapevoli con se stessi e si è sinceri con se stessi.
1: Vorrei ribaltare la scaletta, ma vorrei ribaltare anche il tema della puntata. Stacey, allora, fra 30 anni
0: cosa ti diresti?
1: No. Esatto, no, cosa ti diresti? Cosa ti piacerebbe vedere della Stacey di 30 anni fa?
3: Mi piacerebbe riuscire, cioè, 30 anni in futuro, intendi?
1: Sì, certo, vedendo quella di 30 anni prima, certo.
3: Mi piacerebbe... potermi vedere su un palco con i miei pezzi in live e riuscire soprattutto a sapere che la gente nelle mie canzoni si sente compresa, si sente meno sola e quindi di sapere che con la mia musica riesco a trasmettere ciò che sento.
1: Bello,
0: che
1: bellissimo.
0: Che si può...
1: Prima di chiudere, Gioti, ce l'hai tu una domanda?
4: Sì. Quindi il valore del tema, proprio un messaggio che vorresti mandare a tutti noi, ma anche alla te stessa del futuro e del presente, quale sarebbe?
3: Quello che ho detto prima, ovvero di credere sempre in se stessi senza per forza confrontarsi con gli altri, di non perdere mai la speranza.
1: Ok, allora mi sa che possiamo chiudere e chiosare tranquillamente. Così, anche se, ragazzi, Ragazzi, qui c'è Simone Pitarello che dice: Olivia ha fatto scelte molto precise insieme ad Alicia Keys riguardo alla produzione e al suono. Come la pensi al riguardo, Stacy? Ti si adora in ogni caso.
0: Qualsiasi cosa che possa dire va bene.
3: Questa cosa non lo sapevo e seguo molto entrambe le artiste in realtà, perché io seguo principalmente solo inglese al momento.
0: Sì.
3: E penso che confrontarsi con un'altra persona, che sia nei testi o comunque in generale nella musica, sia molto importante, perché tante volte magari da soli si è molto autocritici e quindi magari certe cose, tra virgolette, le scarti o secondo te non sono buone, magari confrontandoti con un'altra persona riesci a vedere altri aspetti che da sola appunto non riesci.
1: Benissimo, è stata con noi una grandissima artista, giovanissima, Stacy B. Grazie mille, Stacy, grazie.
2: Grazie
3: mille a voi.
2: Grazie.
3: Grazie mille a voi.
1: Stacy, me la fai una cortesia?
0: Mm.
3: Sì.
1: Posso chiederti di lanciare tu il brano?
0: Sì, dai, già ci siamo.
1: Dai, okay. Dai, facciamo un figurone oggi, vai.
3: Adesso, Not Over You di Stacy B.
0: Oh, bellissimo. Ce l'ascoltiamo.
1: Vai che ce l'ascoltiamo subito.
0: Grazie, Stacy.
3: Grazie mille.

0: brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Andrea dei Romeo, band rock and roll romagnola. Con questo video volevo mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 120 Chicchi di Musica e dirvi che è uscito il 29 maggio l'album di debutto della nostra band Deja Vu Letters, formato fisico e in formato digitale su tutte le piattaforme online. Un saluto e rock and roll!
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Losciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Losciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
3: Ciao a tutti, sono Pietro Coccato, qui per dirvi che Corso Cavallotti 28 è stato presentato a 120 Chicchi di Musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e di tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
4: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: E chi lo fa io?
6: Yo, 120 Chicchi di Musica, eccoli. Bentornati all'ascolto, alla visione sui milioni di canali che utilizziamo per la nostra trasmissione. Vi ricordo, ben 12 radio trasmettono in diretta e una di queste
7: canali
6: trasmette in canale FM DAB del
7: molto
6: Ticino.
7: Molto verde, perché c'è molto verde il Ticino.
6: Ticino.
7: E il Ticino
6: non ci è vicino, però. Non c'è vicino. Distantino. Certo. È Radio R102 che trasmette 120 Chicchi di Musica in DAB sul Ticino.
7: Siamo dabbati, diciamo.
6: Siamo quasi alla conclusione, ma l'ultimo blocco discorrendo parla forte, parla deciso,
7: duro,
6: parla
7: sì.
6: Duro.
7: Conficca, diciamo, la lama nella ferita, no?
6: Nella ferita
7: Vediamo un po' di chi trattasi, di chi trattasi.
6: Vai, chi è Ela, se non sbaglio, doveva raccontarci
8: sì.
6: Qualcosa. Vai, Ela.
8: Qui allora abbiamo DJ Viper 80.
7: Eccolo
8: domanda
7: qua.
8: Di un'originalità pazzesca oggi sui social.
7: Sì,
8: complimenti
7: direi.
8: Alla redazione per lo sforzo di fantasia.
7: Grazie.
6: Grazie, gentilissimo.
8: Penso sia la centesima volta che proponete questo giochino del cosa diresti a te stesso da giovane.
6: Non è vero.
8: Ma cambiare format ogni tanto, no?
6: No.
8: Siete
6: no.
8: Diventati prevedibili e banali.
6: No.
8: Io al me stesso di 20 anni fa direi solo di non sintonizzarsi su questa radio il lunedì sera.
7: Allora, secondo me è una fake, una fake questa. Un messaggio fake, secondo me.
6: Ma può essere anche
7: generato dalla...
6: entrato in modalità de gustibus.
7: No, secondo me è entrato in modalità fake.
6: Ma poi, ditemi, ma scusate, ditemi voi. Certo che è originale. Noi mettiamo a disposizione su un piatto un tema.
7: Certo.
6: Poi non è come il digitale terrestre dove sono al massimo 300 canali. Sul web ci sono 2 milioni di miliardi.
7: Tu vorresti dire usa il telecomando,
6: lì.
7: Il telecomando,
6: il
7: mouse,
6: usa
7: il mouse, o il ditino,
6: e il tac, ditino,
7: e tappa,
6: e via,
7: tappa
6: e te ne vai da un'altra parte.
7: Ti attappi su una,
6: sì, ti attacchi,
7: ti attacchi.
6: Al tram,
7: ecco.
6: Simone Pitarello
7: ancora.
6: Simone Pitarello ancora da YouTube dice grazie per la risposta, buonanotte biondi che siamo
7: che
6: io e lui,
7: grazie.
6: Io e Andrea, ma che soprattutto buonanotte a Giotti,
7: eccolo, l'avevo detto io che finiva così.
9: Buonanotte.
6: Simone Pitarello cos'è?
7: Sì.
6: Ha un'iconcina con il santino, no? Con il santino
7: sì.
6: Qui. Dai, che poi sembriamo Andrea senza capelli.
7: Senza capelli.
6: La coroncina.
7: Santino,
6: bene, bene, bene. Abbiamo qualche messaggino. Chi ce
7: ma
6: lo vuole
7: sì,
6: leggere?
7: Giotti? Ma un po' veloci perché poi tanto tra un
6: sì,
7: po'
6: tanto stiamo
7: chiuso,
6: chiudendo.
7: In relax, in completo relax.
6: O mandiamo il brano? Mandiamo il brano, così facciamo contento l'Ether.
7: Il Viper,
6: il
7: DJ Viper. Ascolta, allora se vogliamo mandiamo questo brano, ce lo ascoltiamo. E Viper, vai per la tua strada, diciamo.
6: Allora,
7: ecco.
6: Il titolo,
7: diciamo.
6: O meglio, il brano cade a fagiolo. a Cagliari si dice a una persona del genere: vai e verdiri, vai e perditi. Benedetta Tirri, il titolo è persa. A tra poco, non cambiate link. Ciao Viper, ciao.
7: Vai, vai, Viper, vai.

0: il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Adoshi, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
3: Marco,
4: Federica,
5: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao!
4: Ciao!
2: Ciao.
6: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica, sono Ilenia Leonardini e quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
7: 120 chicchi di musica su R102. Ora anche sul DAB del Ticino.
8: L'intro lo fate voi e poi parto
9: certo.
8: Con la chiosa.
9: Ok. Subito,
10: no, no,
9: partiamo subito
10: quello.
9: Con la chiosa.
4: Fino ad oggi.
11: Sì.
9: Noi
11: no,
9: parliamo di lavoro anche
11: se
9: in diretta.
11: Se volete potete anche continuare. Siamo in diretta.
9: Volevo dirvelo.
11: No, senza che loro lo sapessero. Allora, manca un minuto.
9: Fammelo fare.
11: Ok, fatto ecco. Lo splash, bravo.
9: Splash
11: un
9: on.
11: Minuto, anzi, forse è già arrivata la mezzanotte.
9: Sì, ci
11: sì,
9: siamo.
11: Sì, 00:00, quindi siamo in perfetto orario di chiusura. Possiamo fare intanto. Sì, intanto mi ritrovo
9: intanto
11: qua
9: accogliati.
11: Sopra il desktop, mi ritrovo due lettere, non so. Che so.
9: Allora parliamo innanzitutto di...
11: Mi sembra di stare in un film di fantascienza.
12: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
11: Ecco,
9: System Gomme, il nostro main sponsor.
11: Sì.
9: In via Trincea delle Frasche numero 5 a Cagliari. Telefono 346 50 11 775.
11: Vai, vai con lo splash. Mi raccomando, pneumatizzatevi, no?
9: Sì.
11: Quello è il nuovo
9: gomme buone,
11: imperativo serie. Per l'estate. Ora dobbiamo
9: sappiate una cosa.
11: Sappiatelo.
9: In certi punti dell'Europa.
11: Sì.
4: Non vi sento.
9: Ma io ci sono, eh. Ci senti, Gioti?
11: Sì.
4: Io sì, mi ritardo,
11: okay.
4: Ma sì.
11: Okay.
9: Perfetto,
11: anche in ritardo.
9: Va
11: stavi
9: bene.
11: Dicendo?
9: In certi okay. punti dell'Europa il catrame delle strade si stava sciogliendo.
11: Sì.
9: Due giorni dopo un tornado, acquazzoni, alluvioni.
11: Capita, cioè, sono momenti della vita.
9: Ecco perché diciamo gommatevi. Importante,
11: esatto,
9: non si sa mai cosa c'è domani. Va bene, anche oggi tantissimi ospiti, abbiamo avuto...
11: Un sacco di ospiti a partire da Martina Bonita,
9: che ci ha regalato
11: bellissimo momento,
9: grandissima musica,
11: brano freschissimo,
9: sì,
11: per l'estate,
9: sì, che ci stava benissimo oggi.
11: E poi Stefano Manenti, che non abbiamo visto perché praticamente non è riuscito, a farsi vedere in video, ma l'abbiamo ascoltato con
9: ma noi da bravi tecnici,
11: sì,
9: video siamo
11: abbiamo
9: riusciti a mettere
11: una sua foto. E quindi ce l'abbiamo messo. E poi Anastasia Anymore 24, la nostra
9: il suo brano strega interpretato
11: certo.
9: Da una grandissima cantante, giovanissima anche lei, Flow si chiama,
11: e lei una giornalista anche bielorussa, di origine bielorussa, che in effetti ha la favela anche in italiano, no?
9: ben
11: forbito,
9: molto più di certi italiani.
11: E comunque abbiamo avuto in finale Stacy B, un'altra Anastasia. Esatto, Stacy B che ci ha confortato, no? Con la sua anche freschezza giovane, insomma, siamo sentiti tra giovani anche noi, giusto?
9: Giustissimo.
11: Giusto, bravo. Oh, quindi ora non ci resta che salutarvi, ringraziamo anche il nostro come si dice, presentator
9: sì.
11: sponsor
9: non te lo ricordi?
11: Sì, no, dillo tu.
9: Il Barbistro Dolce Aroma in Viale Repubblica 1 a Oristano di Lubina Daniele. Mi raccomando, fateci un saltino, fate una colazione e magari andate e prenotate per pranzo e cena.
11: E lasciate anche
9: una convenienza.
11: Lasciate una colazione pagata per i sottoscritti.
9: Per noi, certo. Ce lo meritiamo, dai.
11: Oh, e allora non ci resta che salutare. Ciao Chicco.
9: Ciao Andrea, per i saluti ci sono anche loro, chiaramente.
11: Ciao Gioti. Ciao Ela.
2: Ci sentiamo
11: lunedì prossimo, ci saremo, giusto?
9: C'è con sempre una nuova novità.
11: Non è una vecchia novità, ma una nuova novità.
9: No, perché ogni volta abbiamo una novità e dico, ma cioè, questa è una nuova novità, e dai, quest'altra.
11: Questa è già vista, già sentita. E quindi sempre la solita ora, 22.05.
9: Sì, alle 24.
11: Saremo qua.
9: C'è e la chiosa finale.
11: Chiudiamo in cultura, diciamo, dai.
9: Questo è altissimo.
11: Chiosiamo,
9: dai, forza. Chi è per la chiosa? Parte,
2: sono,
9: se non sbaglio,
2: io.
9: Ela. Vai, Ela.
2: Sì. Allora, forse non possiamo tornare indietro. Non possiamo cambiare le scelte che abbiamo fatto, le occasioni perse o le strade che abbiamo deciso di percorrere. Ma possiamo fare una cosa importante. Possiamo portare con noi tutto quello che abbiamo imparato. Perché ogni errore, ogni caduta, ogni successo e ogni delusione ci hanno reso le persone che siamo oggi.
4: E forse il consiglio che avremmo dato al nostro io di 20 anni fa è lo stesso il consiglio che dovremmo ascoltare ancora adesso. Grazie per aver condiviso con noi i vostri ricordi e i vostri pensieri. Da 120 chicchi di musica è tutto, buonanotte e abbiate cura della persona che state diventando.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto.

Peito. Non lo sopporto più. Con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisi.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. La estación nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: I know what you are, my friend.